0: Buonasera Peschiera. Buonasera Peschiera, benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan.
1: Per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso e grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme. Pronti?

0: compañía de Marco
1: el Clan.
0: Hola, oi. No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene. Con l'urlo, Così mi piace, così mi piace. È il mondo, è il mondo.

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh? Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino di licio e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi, gli occhi tuoi. Vai!

Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, le facciamo tutte. La mazurka, pronte? Vamos!

0: adoraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura,
1: è dura.
0: È dura.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento,

0: Pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
1: Liscio. Come?
2: Una
1: matrioska! La seta cumbia dai nostri album. Sempre comincia. Con...

0: grande, grande, grande, grande. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra, ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo dalla baciata, eccola qua, baciata, e si aumenta sempre di più. Andiamo, vai!
1: Ora! Poi arriva

siete più bravi della Juventus, bravi, ah, del Torino, del Milan, ah, no, no, no, sì, dai, dai, del Milan, sì, dai, il Mambo, pronti, vamos, vai, vai.

0: Bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo. Rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei. Vai,
1: Ezio!

0: ragazzi, la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka? Vai,
1: vai.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Siete una meraviglia. E allora, prima di chiamare grande gioco tutti quanti gli ospiti, perché stasera è la festa della Peschiera, ancora un bel applauso fai sentire, ancora un bel applauso fai sentire, ecco, bravi bravi bravi bravi. Andiamo a Sanremo, perché Sanremo è sempre Sanremo. La canzone vincitrice

0: grazie.
1: Sanremo, Sanremo. E adesso facciamo un bel applauso e chiamiamo il grande Gio. Vieni Gio, un applauso. Intanto, a proposito di Per sempre sì, è stato trovato un anello di morosamento. Chi l'avesse perso qui lo può trovare, ok?
2: È mio. Non è vero, non è vero. Non è vero, Bischero. A posto siamo. Mi mancava l'anello. Ciao! Come stai? Tutto bene? È tuo. È tuo.
1: Sì. Vedi, se finisce mai. Ci si può sposare in qualsiasi momento, vedi?
2: Siamo brava gente noi. Guardate che bei fiori che hanno regalato, guardate qua. Gruppo Prospero, che saluto e ringrazio tutti. Ciao ragazzi, siete là in fondo. E la mia cara amica Lucia, Lucia di Sergio Perazza. Vorrei un applauso anche per Sergio Perazza e tutti gli amici di Lucia. Grazie Lucia.
1: Ma siete un po' scarichi, avete mangiato troppo. Dai, dai, fai sentire qua. Così mi piace, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Laura, vieni un attimo sul palco un secondo. Sì, ti prendo te, prendo te. Stasera prendo te. Tanto voglio ringraziare ovviamente tutti per questo bel compleanno tutti assieme, la bella orchestra di Marco Clan. Adesso arriverà Tony D'Aloia, poi arriverà Daniela Cavanna, poi arriverà la torta, poi Sonia De Castelli e Marco Zeta. Ciao Nelson, ben arrivato. Ciao Graziano Boggiani e tutta la scuola, grazie. Piacere avervi qua. Tutte le scuole di ballo che sono qua con noi questa sera, Zucconelli, Nadia, Piero. Cosa farei qua? L'ho chiamata io? L'ho chiamata io. E tutti gli amici, veramente tanti, tanti, tanti, non voglio dimenticare nessuno, ma che bello, veramente di cuore. Salutiamo tutti i social, che siamo in diretta Facebook e Instagram, quindi ciao. Badini, siamo in diretta social e Instagram, sì o no? No, vabbè. Laura è qui perché? Perché comunque 64 anni fa... No, non ne hai, è la mia età tu, fai la brava. 64 anni fa... La prima barista, il primo cameriere della Peschiera, quindi comunque parliamo di storia, vorrei un attimino di attenzione, sono qua con noi, che piacere. Abbiamo qua Rosanna e Corrado, prego, vorrei che veniste qua, se riuscite a venire sul palco, se no anche qua davanti. Sì, qua, Marco, grazie. Facciamo un applauso a Corrado e Rosanna, i primi dipendenti della Peschiera. Che bello. Guardate come la Peschiera fa bene. Quanti anni ha la mamma e il papà?
3: Lo posso dire, mamma? Ah, 86 e 85.
2: Ciao. Un ricordo bello, bello, bello, bello della Peschiera, del nonno sicuramente, perché lei ha lavorato col mio nonno, è iniziato col mio nonno, e Corrado, che è anche il mio secondo papà. Laura, non ti offendi, vero? È la verità. Lo sai.
3: Beh, basta.
2: Dai, un bel ricordo, no? Quante cose avete visto qua dentro? Quanti gin fizz avete bevuto?
4: Tanti gin.
2: Bombette, bombette.
4: Tutto.
2: Di tutto. Allora, vorrei fare un bel applauso.
4: Per
2: no commenta. Per no commenta era buono, beviamo anche noi per no commenta. Vorrei fare un applauso, guardate che carini. I primi dipendenti della Peschiera.
1: Pensa ai primi dipendenti, quante storie potrebbero raccontare.
2: Madonna, e hanno visto quegli anni belli, quegli anni
1: hanno visto gli anni belli.
2: Il benessere vero, vero, vero.
1: Hanno visto gli amori che nascevano, gli amori che si
2: distruggevano. Pensa cosa hanno combinato quei due lì. Pensa, quel divanetto è ancora lo stesso, lo sai? Tony D'Aloia, dove sei? Vieni qua, birichino. Tony D'Aloia ci fa un medley sequenza di Lungo il fiume e i migliori anni della nostra vita. Un bel applauso all'amico Tony D'Aloia. Ciao birichino. Che piacere. Poi appena finisci i migliori anni chiamiamo il nostro Panda, perché è già pronto, perché noi dobbiamo andare a Gatteo, dobbiamo fare un po' di promozione.
5: Ma prima le due canzoni o aspettiamo dopo?
2: No, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito il Panda, che poverino mi fa anche un po' pena, perché comunque facciamo un applauso,
5: grazie,
2: per il Panda.
5: Grazie.
2: Panda, venga,
5: Panda,
2: venga con la,
5: Panda?
2: Con la canoa, venga con la canoa.
5: Ah, con
2: ci
5: la
2: mette
5: canoa.
2: Un'ora adesso arrivare il Panda.
5: E mentre aspettiamo il Panda, io voglio soltanto salutare tutti gli amici della Peschiera, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, che
2: e
5: ci
2: di Studio 1
5: sempre.
2: Anche, che siamo anche in Emilia e in Lombardia stasera.
5: Alla grande allora, questa è una cosa cosa bellissima.
2: Guarda, saluta Lola che da Sanremo ci guardano, guarda.
5: Dov'è? Dove sono?
2: È illuminato di verde, eccolo là che ci guarda.
5: Ma porca miseria, ma non l'avevo visto. È un po' buio.
2: E lei non ci vede, eh? Lei è furbo, eh?
5: E mi scusi, ma lei... Ma
2: lei è capace.
1: Scusa,
2: arriva Claudio Schiffer.
1: Ecco, ho capito, qua. L'uovo di Pasqua, ma una sorpresa del genere.
2: Signori, il Panda! Bella figlietta lei. Lei è?
0: Malva.
2: Che ti salva. Malva la bellina che si salva. Lei è qua per fare la promo di Gatteo? Marta, lo portiamo Gatteo? Lo portiamo Gatteo. Pensate ragazzi, se venite in vacanza con noi viene anche lui. Pensate che bello.
5: Allora, Gio, hai parlato di una cosa bellissima.
2: Qual è?
5: Gatteo. Ma Malva, ma lei viene a Gatteo quest'anno? Allora, noi la prima gita la facciamo dal 25 di maggio al 1 giugno. Chi vuole aggregarsi si può soltanto collegare con la Peschiera, nonché Gio, perché è dalla Peschiera che parte il grande pullman che ci porterà a Gatteo Mare per una stagione bellissima con delle novità che mai più vedrete nella vostra vita. È un'estate bellissima, quindi aggregatevi dal 25 al 1 giugno,
2: sì.
5: Giusto?
2: Scusami, ma guardavo il Panda.
5: Ma no, il
2: non
5: panda
2: è un bel biglietto da visita, secondo me non vengono con
5: Brazilian,
2: noi.
5: Brazilian, che lui è nel cord,
2: è la Pamela Anderson di Brasile, lui. Lei.
5: Che bella oca che hai sulla piscina però.
2: Sì,
5: non...
2: non c'ha solo l'oca lì lui. Lasci stare, venga a cantare.
5: C'è l'anguella che beve forte.
2: Una bella canzone che alla mia mamma piaceva tantissimo.
5: Okay.
2: Bella, che la dedichiamo anche a lei perché è anche il suo compleanno.
5: Ma certo.
2: Lungo il fiume.
5: Lungo il fiume.
2: Toni
5: Signori, per voi ballatela se volete, se no ascoltatela, dai, a modo, vai. Lungo il fiume, vai su, vai.

Grazie di cuore. Quella canzone che canto adesso è per ricordare i miei 35 anni di carriera qui alla Peschiera di Valdengo, perché i migliori anni li abbiamo vissuti noi, e quindi non potevo che non cantare questa.

0: La nostra vita.
1: La nostra vita.
0: La loro vita.
1: Marco il clan.
0: Tony D'Aloia.
1: Era. Woo! 64 anni della peschiera di Valdengo. 64 anni della peschiera, dei quali 35 li ho vissuti io, porca miseria. Ciao, ma cosa fai qua?
2: Passavo per caso.
1: Eri un bambino piccolo così quando venivo qua, porca miseria.
2: Avevi la chiavetta, aprivi tutto, che bello, te lo ricordo.
1: Avevo la chiave e ce l'ho ancora.
2: Ho cambiato la serratura però.
1: Hai cambiato la serratura. Pensate che mi aveva lasciato la chiave del cancello per entrare a montare gli strumenti, pensate che roba, meraviglioso.
2: Per forza, perché arrivava
1: Marco,
2: quando voleva lui.
1: Posso fare un ringraziamento a Marco?
2: Ma devi farlo.
1: Marco il clan, ragazzi, un'orchestra meravigliosa che tira, ma oltretutto lo conosco da 40 anni questa persona.
3: Così,
2: conosce tutti da 40 anni lui.
3: No, ero piccolo così.
1: Siamo più o meno simili. Hai dei musicisti che sono favolosi uno dopo l'altro. Io farei un applauso.
2: Bravi.
1: A questa grande formazione.
2: Bravi, gentili, educati.
1: Ma veramente, veramente, veramente di cuore.
3: Grazie, grazie.
1: Te lo dico con tutto il cuore, veramente.
3: Grazie.
1: Bello troppo, dai. Grazie, Gio.
2: No, stai qua con me che dobbiamo presentare una grandissima artista, una bella... Io voglio salutare però, permettetemi, ho rivisto con piacere i Gemelli.
1: Oh!
2: Ragazzi, un applauso ai Gemelli, hanno fatto la storia.
1: Ciao!
2: Qua con noi. Mirella, Otello, ci sono i Gemelli, li avete visti? Sì, dove sei? Un applauso ai Gemelli, era una vita che non venivano più. Grazie per essere qua con noi.
1: I Gemelli della peschiera, ma che roba!
2: Quanti anni, quante storie. In due sull'SLK, vi ricordo benissimo.
1: Bello, bello, bello.
2: Quanti viaggi avete fatto, ragazzi?
1: Che belle storie.
2: Cosa facciamo?
1: Li invitiamo a Gatteo Mare.
2: Ah, vengono da soli loro, stai tranquillo, vengono da soli.
1: Vengono?
2: Vengono da soli.
1: Dal 25 al 1 giugno a Gatteo Mare.
2: E ce ne cantano due.
1: Anche tre. Ma tutto quello
2: l'ultima
1: che volete,
2: canzone di
1: non
2: Salda
1: c'è
2: Vinci.
1: Problema. Venite,
2: no,
1: che vi
2: quella non si fa. No, ma... quella non si fa. No, ha vinto Sanremo, basta. Io invece chiamo la bella e brava artista, un personaggio colorato, bello, brava, educata, gentile, Daniela Cavanna.
4: Grazie. Ciao peschiera. Personaggio colorato, mi piace, dentro e fuori.
2: A me
4: ciao
2: piace a la tua farfallina che ti segue sempre e anche un po' la mia, quindi guarda un po' quante cose in comune abbiamo.
4: Bellissimo, mi fa molto piacere questa cosa e grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te.
4: Ragazzi, 64 anni di un locale da ballo, soprattutto di questi tempi, non sono da sottovalutare, quindi io farei veramente un grandissimo applauso a Giorgio, Cicci, tutto lo staff della peschiera, perché io sono molto onorata di essere qui questa sera, veramente, lo dico con tutto il cuore.
2: Lo sai che tu farai Halloween con noi?
4: Lo so, le streghe
2: abbiamo confermato
4: arrivano,
2: la strega il 31 ottobre, che quest'anno è di sabato, sarà con Daniela Cavanna!
4: E io vi aspetto numerosi.
2: Vai Daniela, facci fare una bella baciata.
4: Va bene, partiamo con la baciata, se volete potete ballarla, è la mia nuova Mamma Rio, ma ciao Tony!

0: di cuore, gentilissimi. Vuoi presentarla con me la seconda? Perché insomma...
1: Sì.
0: Io un giorno...
1: Boom, boom.
0: Sì, io un giorno voglio vederla scritta là, insieme a tutti quei grandi successi, perché è colpa tua se mi sono innamorata di questo...
1: È che mi sono innamorato anch'io di questo brano, sai? Abbiamo scritto, abbiamo portato questa bella firma con Fabio Cozzani, questo bel Alligalli, questo bel ballo di gruppo, chiamiamolo un po' come volete. Daniela Cavano l'ho chiamata di notte, le ho detto, ascolta un po', c'è questo brano qua, cosa ne dici?
0: Lo voglio, ho detto.
1: È mio, 5 giorni e l'aveva inciso, quindi un bel applauso a Daniela Cavano che lei vede molto avanti e sono molto
0: contento.
1: Quando
0: mi piace una canzone dico di sì, immediatamente, perché non volevo farmela scappare.
1: La canzone è bella, poi ditelo voi, si balla bene, entra nel cuore, entra veramente di botto. Il titolo? Boom boom, d'amore!
0: D'amore!

amore, ma per voi che ci regalate sempre tanto affetto e i vostri applausi. Grazie di cuore, grazie Peschiera, e fate ancora un applauso all'orchestra di Marco e Clan, che sono stati bravissimi e sono grandi professionisti.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: vento.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non

0: dance in the game.
1: Radio Liscio, il nuovo sound della musica da ballo.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchiri.
2: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione

0: Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
1: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso, l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto grave. Ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
2: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il Capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
2: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
1: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una 60 i feriti. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire.

0: completa la giornata perfetta delle racchette azzurre dopo una battaglia di 5 ore e mezza, vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam, il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
1: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
0: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerúndolo.
2: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
0: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim. Oggi i primi due quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: Partiamo anche oggi, come sempre, buongiorno. Iniziamo la nostra ora insieme con le migliori canzoni di sempre, tratte dal repertorio delle grandi orchestre, del Liscio e della tradizione. Oggi iniziamo con Raul Casadei, due brani. Il primo, molto particolare, si intitola Loredana Bertè, dedicato appunto alla cantante, e il secondo, un classico, Terremoto.

E questo era Terremoto, propostoci dall'orchestra Raul Casadei. Arriviamo a una registrazione dei giorni nostri, una registrazione dal vivo dell'orchestra di Marianna Lanteri, che ci proporrà le prossime due canzoni, Il Soldato e

0: appena nera di Maria Lanteri a tutti voi questa sera, alla Peschiera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio e a tutti gli alpini d'Italia.
1: Grazie.
2: Era Penna Nera con tanto di dedica da parte dell'orchestra Mariana Lanteri. Arriviamo a Castellina Pasi, i prossimi due pezzi nel nostro repertorio, nella nostra scaletta di oggi, giorno di festa, un valzer e a seguire Segretamente.

Segretamente era l'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Moreno il Biondo e Grande Vento con Perpetua e subito dopo la

La Rossa, propostaci dall'orchestra Moreno il Biondo e Grande Evento. Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arrivano i Girasoli, Piccolo Fiore, aria di casa mia.

Allora, Davide Montali con questo medley swing. Arriva in pedana Ruggero Scandiuzzi con il brano L'artista e a seguire Strega Gitana.

E siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano che sicuramente vi farà ballare, è Tico Tico, propostoci da un pool di artisti: Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli. Ci ascoltiamo quindi questa cumbia per chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al Milite Ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum, l'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele.

0: Un italiano in semifinale al Roland Garros, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Diretta direttissima, carichi, pronti per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana in questo martedì 26 maggio e iniziamo già fin da subito a salutare anche coloro che ci riascolteranno il 2 di giugno, quindi abbiamo una puntata rinchiusa in due puntate fondamentalmente e lo faremo divertendoci allegramente con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato e attraversato le generazioni e ovviamente anche con la chitarra, quando sarà il momento di utilizzare le corde vocali e quelle consonanti. Diamo anche il numero per chi volesse interagire con noi attraverso il 331-335-6565 e nel dare il numero salutiamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cinghia, che è colui che ci guida e la nave viene guidata da lui, è il nostro capitano che si è spogliato anche lui e iniziano le maniche corte ma quelle alte, quelle proprio come si dice, quelli che vanno in moto, quelli che usano l'Harley, cioè quelli che hanno le maniche quelli, avete capito, ci siamo intesi in radio e in TV. Iniziamo però con la prima carta, abbiamo mescolato, peschiamo la generazione X che salta in pole position e come prima canzone quest'oggi ci gustiamo nell'aria Marcella Bella, proprio nell'aria come il titolo della canzone. A te la linea Marcella e nell'aria respiriamo a pieni polmoni, fa bene ossigenarsi perché ossigenando il cervello ci vengono delle idee bellissime, dopo le diciamo.

Sulle note di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, tutta l'Italia è sintonizzata con la musica da ballo, con le canzoni e soprattutto con la melodia italiana che davvero raggruppa tutti quanti insieme. Questa canzone ci riporta al 1983, che è stato un anno incredibile, un anno bellissimo, un anno che ringraziamo perché davvero è stato un anno di quelli sensazionali. Scritta da Gianni Bella, questa canzone rappresenta una svolta audace e sensuale proprio per Marcella. Il testo esplora il tema del desiderio, dove una donna racconta che è divisa tra la razionalità, e che le imporrebbe di respingere l'amore, e un'irrefrenabile attrazione fisica che le fa sentire la presenza dell'amato ovunque, quindi nell'aria, appunto, ed è davvero un inno alla passione, alla consapevolezza del proprio corpo. E in quell'anno qualche fatto simpatico lo andiamo a curiosare, ma prima andiamo a raccontare appunto cosa è successo il 26 di maggio. È successa una cosa bellissima, Bram Stoker. Joker, ti dice qualcosa Marco questo nome? Bene sì, pubblica il romanzo di Dracula il 26 maggio del 1897, quindi parliamo di 129 anni fa. Il volto aquilino, il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate, le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi, tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i baffi, spuntavano i dentini, quelli molto appuntiti, che erano appunto i canini di Dracula. E con questo sottofondo ci viene il patema d'animo, perché davvero era un romanzo e soprattutto anche poi un film fecero che incuteva un po' di timore, no? C'era quell'ansia che aleggiava nell'aria mentre si guardava questo film, e appunto è nato il 26 di maggio. È davvero uno di quei romanzi che vanno ricordati, anche perché un po' l'hanno letto un po' tutti, le varie generazioni, dalla silenziosa, alla baby boomers, alla X, alla millennials, e sicuramente anche i giovani andranno a curiosare a conoscere Dracula. E poi il 2 giugno, che sarà la replica appunto di questa puntata, si festeggia ovviamente la festa della Repubblica, e per queste due feste, soprattutto per Dracula, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, Pescando la carta, orchestra da ballo contemporanea. Arriva Marco Zeta con una canzone nuova che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, Tra le vigne e il silenzio. Che cosa succede nell'aria? Buonasera. Tra le vigne e il silenzio, se uniamo i due titoli, salta fuori una frase di senso compiuto.

trovare tra le vigne il silenzio, e lo sottolineiamo spesso che uno degli obiettivi appunto di Radio Liscia è portare avanti le canzoni che all'interno compongono le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono i nostri valori. Quindi il consiglio è quello di coinvolgere tutte le generazioni ad andare a ballare, ad ascoltare, a seguire questo genere. Stiamo crescendo a dismisura attraverso l'applicazione, attraverso il sito, attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso la macchina, attraverso il cellulare, attraverso il computer. Quale altro mezzo di comunicazione ho dimenticato? Davvero, oramai i mezzi per sentirci sono davvero variegati, davvero molto belli. Prossimi appuntamenti importanti da ricordare: questo sabato ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdengo, per quanto riguarda il sabato, e poi il 5 di giugno ci sarà l'appuntamento a Ivrea presso lo ZAC con l'Admintura e la partecipazione di Aido. Vi aspettiamo per vivere insieme la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove ovviamente parleremo anche di donazione di organi, di donazione di midollo osseo, con interventi medici, con testimonianze attive. Sarà davvero una bella serata, e poi soprattutto il tempo adesso ci sta iniziando ad aiutare in questo senso, nel senso che fa piacere stare all'aria aperta alla sera quando cala leggermente di qualche grado la temperatura. Altra canzone si canta un brano che stavamo per dimenticare di fare, Marco. Se non facciamo questo brano, proprio lo facciamo a cavallo, a ridosso della fine di maggio, l'inizio di giugno, questa canzone era da fare. Avremmo avuto un rimpianto. Ma

sbagliato, fior di maggio, avremmo avuto un grande rimorso se non avessimo eseguito questa canzone proprio dedicata al mese di maggio, un grande classico del cantautore milanese che dedicò questa canzone alla figlia appena nata, quindi si deduce che sia nata proprio nel mese di maggio, il mese delle rose, il mese dei matrimoni, i mesi dei battesimi, chi più ne ha più ne metta, comunque ogni mese va bene per fare festa. Generazione silenziosa, Rocco Granato.

0: Amami, Simona 40 e Sara del Sogno Mediterraneo, che poi Amami è la scorporazione, se immaginiamo questa parola detta in Veneto, vuol dire Amami o streghetta ciò, vuol dire ama me fondamentalmente. Canzone molto bella che è nata appunto dal connubio. Non ti è piaciuto? Ho sentito un pugno diretto che è arrivato
1: non
0: in diretta. Ogni tanto arrivano gli effetti di soppiatto. E poi abbiamo ascoltato appunto Rocco Granata con Marina. E a proposito di Granata, vado a ricordare un appuntamento allo Stadio Filadelfia, che ci sarà la partita delle leggende il 6 di giugno alle 17, alle 19.30 inizia la partita, forse alle 20, però i cancelli vengono aperti alle 19, dove tutto il ricavato servirà per andare a creare, a realizzare il Museo del Toro e portarlo proprio al Filadelfia. Ovviamente sono invitati tutti coloro che fanno parte dello sport, oltre che ai tifosi del Toro, anche a tutti i tifosi, perché abbiamo davvero il dovere di portare avanti quelle che sono le tradizioni e le nostre storie. Poi il grande Toro faccia parte davvero di uno spaccato italiano anche per quanto riguarda la nazionale, quindi scenderemo tutti in campo, ci saranno gli artisti, ci saranno davvero un sacco di personaggi della musica, dello spettacolo, e con i grandi del Toro ci sarà Martin Vasquez, ci sarà Policano, ci sarà davvero ricordo giocatori che li utilizzavo quando ero ragazzino nel fantacalcio, nei primi fantacalcio, quindi sarà davvero bello poterci giocare insieme. Sicuramente il Toro vincerà, perché tra il Torino e le vecchie glorie, anche se magari sono cresciuti, magari non hanno più fatto sport, contro gli artisti, secondo me ne prenderemo di quelle tante e poi vi aggiorneremo ovviamente sul risultato. Ma l'importante, sarebbe bello davvero avervi tutti presenti questo 6 di giugno al Filadelfia di Torino. Altra carta, altra canzone, procediamo nel nostro viaggio musicale, andiamo a scoprire la generazione millennials che ascolta Arisa, ascoltano Arisa in tutta

valore importante grazie a Risa di questa canzone che ci riporta indietro nel tempo e che tuttora è sempre un piacere ascoltare. In tutta sincerità annunciamo anche una cosa bellissima per coloro che hanno già organizzato le proprie feste estive, le varie sagre ovviamente che danno valore ai propri prodotti tipici con le serate da ballo. Per chi volesse c'è la possibilità di avere nel proprio comune il Radio Liscio Summer Tour che prevede la diretta direttamente dalla piazza, una sensazione bellissima, quindi spargete la voce agli organizzatori, alle proloche, ai comuni che appunto vogliono magari andare in diretta e dar maggiore luce al proprio prodotto tipico, perché davvero è importante andare a visitare i nostri territori che sono davvero bellissimi perché sono diversi l'uno dall'altro, a diversità che magari ci sono invece regioni, nazioni in Europa dove magari visto un posto è molto similare ad un altro, mentre noi in Italia siamo molto diversi, quindi davvero è da andare a assaporare chilometro dopo chilometro la nostra Italia appunto con il Radio Liscio Summer Tour con le dirette. Questo si può fare molto semplice, basta contattare il sito di Radio Liscio, ci sono tutti i riferimenti per poter poi organizzare ovviamente la diretta, che vuol dire essere in diretta come lo siamo adesso con tutte le telecamere, ed è davvero una bella esperienza, un bellissimo momento. In tutta sincerità è anche arrivato il momento di collegarci con l'archeologia del Liscio, che la vediamo già pronta con la storia di Romagna e la canzone intitolata Titina. Sarà una mazurka, una polka, un tango, un valzer, un merengue, un meneito, una beghin, un valzer lento, un fox? Scopriamolo insieme.

0: mattina.
1: Ed era la storia di Romagna con questa polca, grazie all'archeologo Dall'Iscio che ci fa rivivere questi momenti del ballo che fanno parte della storia, con ovviamente dei video che non ci sono in circolazione. Stavo anche leggendo le canzoni che abbiamo ascoltato poc'anzi, che mettendole insieme salta fuori una frase di senso compiuto, con nell'aria tra le vigne e il silenzio, Marina, amami. E a proposito di Marina, che è nata nel 1959, c'è stata la comparsa del frigorifero con sbrinamento automatico, pensate, quindi nel 59 rappresentava una magia domestica totale, completamente, perché davvero succedeva che ai tempi prima bisognava spegnere il frigo per qualche ora, svuotarlo e poi riaccenderlo, quindi questo creava un po' di scompiglio, cioè bisognava fare attenzione a quello che c'era dentro, quindi ponderare la spesa, quello che c'era da mangiare, quello che magari andava male. Oggi invece lo diamo per scontato, mentre invece nel 1959 compaiono proprio i frigoriferi con lo sbrinamento automatico, ed è grazie a loro che ancora oggi utilizziamo questa tecnologia meravigliosa. Poi se andiamo a pensare ai frigoriferi adesso, che li puoi alzare, li puoi spegnere, li puoi abbassare, puoi fare qualsiasi cosa, ti fanno anche il ghiaccio con l'applicazione, e la curiosità è che adesso attraverso l'applicazione uno può scoprire se quando chiudi il frigo la lampadina si spegne. Ce l'hai questa curiosità, Marco? Che uno apre il frigo, se accende la lampadina, ma quando lo chiudi questa lampadina si spegnerà o rimarrà accesa? Questo è un grande dilemma. Ce l'hai anche tu, vero, questo dilemma? Che uno chiude piano piano con la coda dell'occhio, guarda. Ci viene a salvare la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Una canzone che quando è uscita si è pensato, questa canzone farà strada.

che ha fatto strada, appunto, talmente grande strada che si è pensato di intitolarla appunto Strada Facendo, brano che ci riporta indietro a Claudio Baglioni, a quel lontano lontanuccio 1981. Il testo appunto parla della difficoltà che si incontrano nel cammino della vita in mezzo alle mille emozioni e sensazioni che si provano, quindi davvero una canzone molto bella, è un viaggio e quindi è giusto il titolo Strada Facendo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers, coloro che si sono scatenati e appassionati ad Adriano Celentano con la canzone Azzurro, e si continua a ballare e si continua anche a cantare. Parabam, ba-ba-bam, parabam. Cerco l'estate tutto l'anno, è arrivata.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

come Quando fuori piove, canzone nuova della Suonami Band, con questa canzone come Quando fuori piove l'importante è ricordarsi di prendere l'ombrello, mentre in precedenza abbiamo ascoltato Azzurro del 1968, ovviamente con Adriano Celentano, canzone che ancora le orchestre eseguono nel proprio repertorio con i vari arrangiamenti che ne consegue questa canzone. E nel 68 ci fu un fatto bellissimo, qualcuno se lo ricorderà, che alla stazione ferroviaria di Bologna i passeggeri sulla banchina si trovarono davanti a una scena surreale. Un cavallo, uno, fuggito da un carrozzone agricolo nelle vicinanze, trottorellò tranquillamente nell'atrio, superò i controlli e salì a bordo di un treno regionale fermo sul binario. Questa è una scena bellissima, surreale. L'animale si accomodò nel corridoio di una carrozza di seconda classe, dice che la prima non potevo permettermela, la seconda sì. Ferrovieri e passeggeri impiegarono oltre un'ora a suon di carote e carezze per convincerlo a scendere senza farsi male, ritardando ovviamente la partenza del treno. Ma questo cavallo voleva assaporare i cavalli del treno. No Marco, sei d'accordo anche tu? C'è un cavallo che sale sul treno perché vuole sentire un po' la spinta dei cavalli, del motore, del treno. Poi ai tempi, nel 68, sicuramente c'erano i treni a vapore, poverino, però una bella scena se vedersi un treno che sale, c'è un cavallo che sale sul treno e non un treno che sale sul cavallo, anche se il treno ha i cavalli. Questo è un po' il dilemma che ci accompagnerà per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, canzone dichiarazione, gli Homo Sapiens, sei bella da morire, che sei bella da morire, bella da morire, come quando fuori piove, sei bella da morire. Si uniscono anche queste due canzoni volendo.

e sulle note di questa canzone che vinse il Festival di Sanremo, la 27esima edizione di Homo Sapiens con Bella da Morire. Ci salutiamo, e se vi è piaciuta questa puntata condividetela, spargete la voce, perché andrà nuovamente in replica il 2 di giugno. Oggi siamo appunto al 26 di maggio, in questo martedì. Ci ritroveremo domani puntuali, puntualissimi, per vivere una nuova puntata, un nuovo viaggio attraverso le canzoni. È stato bello stare insieme, un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima canzone con cui ci salutiamo quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea, canzone di Matteo Tarantino che si intitola Reset, che vuol dire ricominciamo, resettiamo tutto, ripartiamo da capo. A te Matteo, benvenuti.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radioliscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con tre azzurri nei quarti dello stesso Slam. Primo a centrare l'obiettivo, Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per due set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie-break nel quarto.
3: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
2: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ogier Aliassim, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo ha liquidato in tre set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerúndolo.
4: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quello mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
2: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5 set in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
5: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
2: Oggi conosceremo i primi due semifinalisti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e all'austriaco Oberleitner. Si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale d'andata dei

se la signora vede di là in cucina che ho due bottoni sbottonati, viene di qua inviperita. Cosa fai? Non sei... Non, bisogna mettersi a posto quando si va in casa della gente. Cosa sei tutto aperto così? Perché queste sono le critiche. È l'ammirazione della moglie quando sto facendo la trasmissione e mi sto concentrando su quello che devo fare. E quindi mi devo adeguare. Ciao bella gente, oggi martedì 26 maggio 2026. Ciao Cinghia, come va? Passato bello caldo, eh? Qui ci sono già 26 gradi. Hanno detto che domani, tra oggi e domani raggiungeremo il picco del caldo con punte qui in Valpadana. Qui in Valpadana, io sono in collina. Però anche qui non scherza il caldo, ma in Valpadana, nella valle, quindi Milano per esempio, rischiano di arrivare a toccare i 37-38 gradi, oltretutto con aumento dell'umidità, per cui sembrano ancora di più. Per essere a fine maggio sarà un'estate divertente. Va bene, ma io non mi ci adeguerò mai, ma ci sono quelli che invece ci si crogiolano, ci si trovano bene. Anche il Cinghia non è uno che secondo me sopporta molto il caldo, anche se continua a dire: oh, non ne posso più del freddo dell'inverno. Ma dov'è che ha fatto freddo, fatto l'inverno? Scusami, Cinghia, scusami, ma perché tu sei a Biella, quindi sei praticamente al Polo Nord, ma non è che ha fatto un inverno di quelli, allora siamo un pochino coerenti. Quando è troppo caldo, ma freddo non ha fatto freddo quest'inverno. Ormai da quanti inverni è che non fa freddo? Qui abbiamo visto nevicare mezza giornata, due ore quest'inverno, ha nevicato una mattina che stavo per cominciare appunto la trasmissione, vi ho detto: oh, guarda, dai, i fiocchi di neve, se no non ci sono più. Allora, ci sono già dei messaggi che stanno arrivando, di cui uno molto molto interessante, una richiesta di uno che non trova una canzone, ma noi gliel'abbiamo trovata. Andiamo con la prima. Intanto vi ricordo che oggi 26 maggio, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 alla fine dell'anno, è San Filippo Neri, auguri a tutti i Filippi, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla, malattiaccia, per cui è giusto informarsi su che cos'è questa sclerosi multipla, e ci sono studi in tutto il mondo per cercare di contrastarla, perché è anche autoimmune la maledetta. Allora, primo brano di oggi, parti con me, dai, arriva il caldo, comincia il periodo delle vacanze, tra una decina di giorni, vediamo, sì, 10-12 giorni, cominceranno le vacanze anche per i nostri ragazzi da scuola. Parti con me, Matteo Tassi, glielo chiede umilmente, gentilmente, con un leggero sorriso sulle labbra e gli occhi quasi un pochino umidi. Parti con me.

Ole! Allora, ecco, io però ho una recriminazione da fare assolutamente. Se tu mi dici, parti con me Matteo Tassi, lei chi è? Perché non metti, visto che la canzone la canta quasi tutta lei, ho chiesto al Cinghia e Cinghia mi fa no, Matteo Tassi non mette quasi mai il nome delle sue cantanti. Perché? Matteo Tassi, perché? Visto che canta lei, non è solo una questione di curiosità nostra sapere chi è lei, ma anche una questione di parità, di rispetto, di considerazione. Questa fanciulla canta, ha cantato con te due terzi della canzone, perché non si può sapere chi è Matteo Tassi? Sì, me ne assumo la responsabilità di fare questa recriminazione. Così come mi assumo la responsabilità di rispondere a buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Spero che mi potete aiutare, spero che mi possiate aiutare. E non trovo il titolo di una canzone di Elvis Presley che cantava nel film Caffè Europa. È molto bella, aiutavo un vecchietto in un parco di burattini, se la trovate siete grandiosi, grazie. Allora, siamo grandiosi, soprattutto il Cinghia, che l'ha trovata lui. La canzone è Wooden Heart, cuore di legno. Wooden Heart, cuore di legno, cantata da Elvis Presley nel film Caffè Europa nel 1960. Ok? Contento Rolando? Bene. Grazie per la bella musica, Jessica. Grazie a te, Jessica. Poi abbiamo buongiorno a tutti gli amici della Radio Liscio. Potrei ascoltare una domenica bestiale di Concato. Grazie a Ettore Max di Ozzano, Bologna. Ciao Ettore, buon martedì. Se puoi, gli fai gli auguri a mio figlio per il suo compleanno? Si chiama Emanuele, una canzone che vuoi tu. Va bene, ok. Emanuele, auguri! 26 di maggio, data importante anche per me, dopo vi spiego perché. Canzone che vuoi tu, Maria Letizia. Grazie mille Maria Letizia da Luino. Ettore, buona giornata da Giampiero di Villafranca. Ciao Giampiero, buona giornata anche a te. Salutissimi a tutti voi, a Ettore, a Wilmer, da Milena di Spoleto. Ciao Milena. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. C'è sempre lei. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione. Buongiorno Ettore, in ufficio tutti presenti. Era da un po' che non vi sentivo, Giancarlo D'Avesa. Cosa fate in ufficio? Mi metterete mica a lavorare adesso, Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Radio Liscio, buona giornata a tutti da Vilma. Ok, oggi abbiamo anche il Supremo che è impegnatissimo perché sta facendo una regia importante per una televisione di Sky, quindi siamo tutti chi più chi meno impegnati. Buongiorno Ettore Cinghia, per favore mi fai ascoltare 50 primavere, Enrica da Cittiglio. Va bene, la mettiamo in lista. Intanto adesso abbiamo il primo vintage di oggi, Quando mi dici così, 1971. Era un divertissement questa canzone, perché lui la cantava con la Minnie Minoprio. Quando mi dici così, Fred Bongusto.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Una novità di Matteo Bensi, Un bacin d'amore. Sembra quei titoli delle canzoni di una volta, Un bacin d'amore, che sono belle comunque, perché

Mamma mia, un bacino d'amore, ma stavo guardando tutta la scaletta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi veramente il mio programmatore è sul dislinguimento più totale ed assoluto, perché è partito con Parti con me, Quando mi dici così, Un bacin d'amor. Adesso il secondo vintage è Felicità di Albano e Romina Power. È proprio sul sentimentale assoluto oggi. Teniamoci questa data col circoletto rosso. Martedì 26 maggio 2026. La giornata del sentimento del programmatore di Canzoni Senza Frontiere. Allora, Felicità, scritta dal mio amico Popi Minellono, seconda a Sanremo nel 1982, quell'anno vinse Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Ultimamente c'è stata una polemica da parte di Romina Power, che ha detto: ah, non sopporto più Felicità, ah, che palle Felicità, con Albano e Minellono, che hanno detto: guarda che comunque hai fatto i soldi con quella canzone lì, perché è stata un po' un'immagine di voi due che ha fatto il giro del mondo. Loro l'hanno portata in tutti i loro concerti, a Mosca, in America, in Sud America, dappertutto. E il simbolo per tanti anni Felicità erano Albano e Romina Power, per cui che adesso, come si dice, sputi nel piatto dove hai mangiato, non si fa. Felicità, Albano e Romina Power.

331 335 6565, questo è un numero di telefono con il quale potete mettervi in diretta, in rapporto in diretta con me, in diretta tramite WhatsApp. Albano, Romina Power, felicità. Oggi tengo il ritmo, perché mi preparo psicologicamente al caldo e bisogna resistere fino a dopodomani. Da giovedì la temperatura comincerà a scendere un pochino e addirittura prevedono, poi quando arriveranno i temporali, con sto caldo giù a terra, se arrivano delle correnti fredde in quota, poi viene giù la grandine grossa così. Speriamo di no, che fa danni. Natura, non fare danni, dai. Noi cerchiamo di rispettarti, ma tu non fare danni. Allora, siamo a Quando penso a te, proseguiamo, parti con me quando mi dici così, un bacino d'amore, felicità, quando penso a te. Vi ho detto, era sparato sul romanticismo il nostro programmatore stamattina. Paolo Bertoli, quando penso.

Paolo Bertoli, sabato sera 30 maggio, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra. E qui invece era in Quando penso a te. Allora, messaggi stamattina. Ciao Edoardo Andenna, oggi 26 martedì maggio, sono Isabella Sagermano di Roma. Mi mandi la canzone di Lucio Battisti, la canzone Attenti al lupo? Hai un attimo di confusione, Attenti al lupo è di Lucio Dalla, non è di Lucio Battisti. Isabella, volevi quella, allora di Lucio Dalla, o volevi una canzone di Battisti? Buongiorno Etero, saluto tutti voi da Nonna Rina di San Giorgio, anche lei c'è sempre. Ciao Nonna Rina, oggi sarebbe stato... oggi sarebbe stato il compleanno numero 102 di Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924. Anche mio fratello Pino era nato il 26 maggio 1954, ma è morto improvvisamente per infarto a 56 anni. Allora ti svelerò, io oggi festeggio il mio papà, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, perché lui era nato il 26 maggio del 1926. Quindi ciao papà, ovunque tu sia, un abbraccione, mi manchi sempre, perché era un uomo che soprattutto negli ultimi anni viveva molto la mia vita, intensamente, seguiva tutto quello che facevo, in radio, in televisione, eccetera eccetera, ed era un papà orgoglioso, e me lo ricordo quando alle 3 del pomeriggio andava al bar di una televisione dove lavoravo e diceva medicina, e il barista sapeva, tirava fuori il whisketto. Bei tempi. Allora, Ettore Alcinghia, quanto potete me la fate ascoltare la canzone di Elvis che avete trovato? Grazie mille da Rolando di Albenga. Allora, ok, la Wooden Heart te la mettiamo nei prossimi giorni. Buon martedì Ettore Cinghia, buona giornata, bellissima la canzone di Matteo Bensi, bravissimo. Francesca da Genova, era un bacin d'amor, ma va avanti il nostro programmatore. Allora parti con me, quando mi dici così, un bacin d'amor, felicità, quando penso a te, e adesso la Sonia Morin, bambola d'amore, bambola vera in carne ed ossa, poi ci sono le altre, ma quello è un altro discorso. Me la mandi Cinghia, bambola d'amore?

lei, la Sonia Mori. Grazie viva in bambola d'amore. Allora, 11.37, non mi dimentico, saluto sempre anche le amiche e gli amici che si stanno seguendo in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, le amiche e gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia, e poi le amiche e gli amici del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Questi ultimi, come del resto anche i lombardi, per tutta la trasmissione fino alle 13, perché lei, Canzoni senza frontiere, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 11 alle 13. Allora, ciao Ettore, vorrei sapere se la mia canzone l'hai già messa. Si tratta di Giovanna con la canzone Il mio ex. Ciao, te lo dico dolcemente, non arrabbiarti, ciao Nando. Ma insomma, ma devi stare attento! Ma come? Io mando le canzoni e tu stai lì e non segui? Vedi che non mi arrabbio, sono una persona tranquillissima, io figurati se mi arrabbio per una cosa di questo genere. Eravamo in telepatia. Nando, terzo vintage di oggi. Per Nando da Legnano, una canzone del 1979, tratta dall'album Giovanna Nocetti, per tutti solo Giovanna, una ragazza del 45 che sta per cantarvi Il mio ex. Che tempismo! Bravo Nando, la sentivi, eh?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Tutto è da ballare in questo

0: nostra Calimera.
1: Era
0: Calispera.
2: Era Fabio Cozzani, lui, proprio tratto dalla sua serata alla Peschiera di Valdengo sabato sera scorso, tre giorni fa. Calimera Calispera è greco, vuol dire buongiorno, buonasera. Quando facevamo Giochi senza frontiere, che eravamo in Grecia, era tutto un Calimera Calispera, perché facevamo vedere che conoscevamo alcune parole greche, quelle due lì e pedalare. E poi, vabbè, c'era ovviamente il Sirtaki. Calimera Calispera, Sirtaki, le tre grandi conoscenze. Per chi non aveva fatto il classico, io ho fatto lo scientifico, era la grande conoscenza di greco. Va bene. Poi ovviamente tutti parlavano inglese, francese, parlano molte lingue i greci. Allora, io mi ritrovo adesso con il primo vinile di Casandenna assolutamente in sintonia con quella che è stata la metodologia di programmazione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Scusate, parentesi. Isabella di San Germano, la regola d'oro di Canzoni Senza Frontiere: si può chiedere una canzone al giorno, non 4 o 5 come fai tu, che ne chiedi una ogni 10 minuti. Una canzone al giorno, perché è così, non si porta via spazio agli altri, tutti hanno diritto ad una loro canzone, ma una sola canzone al giorno, non 2, 3, 4 come fai tu. Ritorniamo al discorso dei vinili di Casandenna. Mi sono adeguato per caso, perché io rispetto la classifica della rivista Rolling Stone, che ha redatto la classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. In 92esima posizione, mamma mia quanto l'ho ballata anche questa. Questo era uno di quei lenti, di quegli slow da piastrella, che se uno era bravo qualche cosa succedeva con quella che teneva fra le braccia. Siamo nel 1967 e i Procol Harum cantavano una canzone che poi è stata ripresa dal mondo, perché l'hanno fatta tutti, i Dick Dick, in Francia, dappertutto, l'hanno fatta tutti. E la canzone è una tonalità di bianco più bianca del pallido, insomma, una tonalità più bianca del pallido, a whiter shade of pale. I Procol Harum, canzone stupenda, te la qua. Rimmergetevi nei ricordi. Questa canzone qui ne ha fatti innamorare tanti, eh? Ne fate sposare anche tanti.

questo non era il video originale, ma era un video che è stato montato successivamente. Ne sono stati fatti 3 o 4 di video di questa Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, che comunque arrivò prima in Italia per un sacco di settimane, prima in Germania, prima dappertutto, perché poi venne fatta la versione in francese, in tedesco, in svedese, in portoghese, in spagnolo, in finlandese, e chi più ne ha più ne metta. Venne premiata con il Grammy Hall of Fame Award. Va bene, era grande, 1967, i Procol Harum 92esimi in classifica, nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Siamo non poteva che concludere il mio programmatore con, dopo i Procol Harum, con Ti sposerò di Pietro Galassi. Quindi è stata una sequela di romanticismo stamattina. Chissà cosa gli ha fatto la moglie ieri perché lui sia così romantico oggi. Ti sposerò di Pietro Galassi, e su questo inizio di Ti sposerò di Pietro Galassi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci lasciano alla fine della prima ora, della prima delle 2 ore di Canzoni Senza Frontiere. Bella sta promessa, eh? Ti sposerò, e se lei ti dice di no, eh? Chiediglielo prima. Pietro Galassi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Din don, din don, din don, no, basta, tira via tutto, din don, din don, din don, siamo a mezzogiorno. Non avevo capito perché ridevano. Ridono tra il Supremo e il Cinghia perché si mandano i messaggi anche di loro, no? È una storia fra di loro che dura da anni, per cui io non voglio entrarci. E deve essere stato un messaggio divertente perché il Cinghia improvvisamente me lo sentono nelle orecchie e fa. Volevo sapere che motivo aveva di cominciare a ridere così sguaiatamente all'improvviso. Allora, oggi giornata intensa, anche per me, alle 3 il dentista, fra 3 ore. Va bene, allora, siamo alla fine della prima ora e sapete che ad ogni capodora a Radio Liscio ci sono le reclame e le news. Ma...
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica.

0: metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati i nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara, a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, da Studio 1 TV in Lombardia sul canale 95 e dal network Teleantenna che ci sta ritrasmettendo in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oggi è il 26 di maggio 2026, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 a fine anno e San Filippo Neri, auguri a tutti Filippo, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Oggi, devo dire che anche oggi si rinforma con i messaggi. Ascolterei volentieri la paloma di André Rieu, grazie molte e buona giornata. Io te la mando volentieri se mi dici chi sei.
3: Non accettiamo messaggi anonimi, sia ben chiaro.
2: Almeno ciao, sono Pinco Pallo da Timbuktu, non so, una cosina così che ci permette di avere una relazione, perché così diventa ottavo. Ascolterei volentieri la paloma di André Rieu, grazie, molto buona giornata. E basta, è in positivo invece. Buongiorno, oh che bella giornata di sole, ci sono già 29 gradi in collina nel cuore del Monferrato. Chissà quanto farà più caldo oggi. Non è che pretendo tutto un discorso di questo genere, ma sono Pinco Palo del Timbuktu. Ok, va bene. Tu vide mida, oh, questo è un filmatone perché l'ha girato a Cuba Roberto Polisano e c'è un giro di, come dire, di belle immagini interessante da vedere, soprattutto per i maschietti. Tu vida e mi vida Roberto Polisano. Vai a Cuba. Cuba Libre!

vida e mi vida, la tua vita nella mia vita, era Roberto Polisano. E siamo al quarto vintage di oggi. Mi è stato chiesto ieri da Isabella San Germano di Roma, con un telefono che era impazzito: caro Ettore, mi mandi la canzone di Viva Zanicchi Zingarelli su Radio Liscio. Allora, noi l'abbiamo interpretata per te. Giovincella, nata, mi dice che è nata nel 1963 a Roma, del segno dei pesci. C'ho 63 anni. Sì, se sei del 63, effettivamente fatti i conti, 2026 sono 63 anni. E sei del segno dei pesci, pesci, segno doppio. Allora, noi l'abbiamo interpretata questa tua richiesta della Viva Zanicchi per Iva Zanicchi, che canta Zingara, con cui vinse il Festival di Sanremo in coppia con Bobby Solo nel 1969, quando il festival si svolgeva ancora nel salone delle feste del Casinò di Sanremo e non ancora l'Ariston, che arrivò parecchi anni dopo. Allora, io c'ero e mi ricordo fui il primo a intervistare la Zanicchi quando venne fuori il risultato che aveva vinto il Festival di Sanremo. Iva se lo ricorda ancora anche lei. Iva è una ragazza del 1940, sono pari età lei e Mina, tutte e due del 40, quindi quest'anno ne hanno 86, portati bene, cantano ancora. Zingara, Iva Zanicchi, vai. Prendi questa mano.

Allora, era la zingara della Iva Zanicchi per Isabella San Germano di Roma. I nati e i morti di oggi, 26 di maggio. Il 26 di maggio del 1924 nasceva Mike Bongiorno, uno dei signori che ha fatto la televisione in Italia a un bel livello, non solo a livello Rai, ma poi anche in Mediaset. Per 18 anni è stato responsabile di tutto quello che di cui poteva essere responsabile. Helen Bonham Carter, nel 1966, grande attrice inglese, ha fatto un sacco di film, Alice nel Paese delle Meraviglie e quant'altro. Miles Davis, c'è un bel articolo proprio sul, non mi ricordo se sul giornale, sul Corriere, su Repubblica di oggi, di quante macchine ha disfatto Miles Davis, che era un appassionato. È del 1926 anche lui, come il mio papà, e quindi avrebbe compiuto 100 anni oggi. Ha disfatto un sacco di Lamborghini, Ferrari, perché gli piacevano le macchine grosse, però, come si dice, l'era minga boom, boom a guidare, non era un grande guidatore. Invece era un grande guidatore, lo è tuttora, un mio amico, che è Cesare Fiorio. Cesare Fiorio, 1939. Allora, è stato il boss della Ferrari per un certo periodo, è stato il boss dei rally della Lancia. Io andavo in macchina con lui a fare le ricognizioni sul Turini, pensate. Poi si è invaghito di una mia, una volta si chiamavano vallette, adesso sono le collaboratrici di scena, e se la sposò pure, per cui sono responsabile anche di alcune sue, diciamo così, momenti di vita privata. Va bene, ciao Cesare, so che adesso vive in Puglia e hanno fatto un bellissimo documentario su di lui e sulla sua storia. Poi Bruno Gambarotta, scrittore, ironico e piemontese, uomo colto e di cultura diffusiva, è del 1937. Giovanni Minoli, beh, Giovanni Minoli è stato anche lui un innovatore in televisione, ha fatto delle trasmissioni che sono passate alla storia, è del 1945. Luca Toni, lo vediamo adesso fare le pubblicità, del 1977, ne ha 49 quest'anno Luca Toni, adesso lo vediamo fare le pubblicità sempre col pallone al piede. E poi, scusatemi, uno dei miei grandi idoli, io avrei voluto avere una vita come la sua, The Duke, John Wayne. Era nato nel 1907 e io lo ricordo in film spettacolari come L'uomo che uccise Liberty Valance, Il Grinta, con cui rischiò l'Oscar o forse lo vinse, non mi ricordo più. Va bene, i morti. Nel 2017 a Laura Biagiotti, una delle grandi signore della moda italiana. Ciriaco De Mita, uno dei grandi interpreti della politica nella Repubblica Italiana, è morto nel 2022. E poi Sidney Pollack, regista, personaggio di cultura a livello internazionale, è morto nel 2008. E qui ho finito, perché adesso alle 12:19, anche se lui ha immaginato e scolpito nella musica la sua canzone Alle 7, che poi non la canta lui ma la canta la sua cantante, che è della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, che canta la Giorgia. No, volevo sapere se lo sapevi. Lo so che lo sapeva, più che sapere se lo sapeva volevo sapere se era attento, perché quando parlo ogni tanto lui va a fare cose, si prende i cracker, li mangia, aspetta, mentre lui parla vado a prendermi il tè, non lo vedo più lì in regia, per cui io devo magari allungare un discorso per dargli il tempo di tornare a schiacciare il bottone che fa partire alle 7.

Allora, era la mia musica di Marco e Alice. E concludiamo qui a Canzoni Senza Frontiere i vinili di Casa Andenna di oggi. Allora, un brano del 1976 che è passato alla storia perché è un punk inglese veramente duro. Il testo se lo scrisse Johnny Rotten, che era il cantante dei Sex Pistols, e che se lo scrisse su misura per far risaltare le qualità abrasive della sua voce, perché aveva questa voce, per cui se lo scrisse su misura. Ci furono un sacco di contestazioni quando venne fuori questo Anarchy in UK, anarchia in Gran Bretagna, ma diventò una specie di simbolo del periodo. Siamo negli anni 70, 1976, e la rivista Rolling Stone l'ha piazzato al 91esimo posto della sua classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ora io immagino che prenderà due cuscini il mio programmatore e se li metterà sulle orecchie, perché lui è una musica che non ama per niente, ma tant'è, è la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre e deve sopportarla. Anarchy in UK, Sex Pistols.

Mamma mia, ci voleva il fisico per cantare due ore così e tanta camomilla o forse altra roba. Era Anarchy in the UK, erano i Sex Pistols ed è arrivato il momento importante. Oggi c'è un bellissimo film, il Cine Calendario, alle 12.34, un film che è piaciuto moltissimo al Cinghia. Abbiamo, c'è una frase storica, abbiamo una bella e una cattiva notizia. Quella bella è che oggi vi farò un regalo. Quella cattiva è che non è vero. Questo era Cattivissimo me, un film del 2010 con Steve Carell e Jason Segel. Allora, dall'acquisizione della ditta di animazione ed effetti speciali francese McGuff nacque Illumination e fu il produttore Chris Meledandri decise che non voleva più essere dipendente di uno studio, voleva farsi fondarne uno suo, un suo studio, e che partì con un risultato eccezionale, perché il primo risultato di questa equazione, cioè quello di farsi dei cartoni animati fatti per i fatti suoi, fu Cattivissimo me, la storia di Gru, un super cattivo che ha progettato un piano per rubare la luna, ma si trova costretto ad accudire tre bambine e ad apprezzare le gioie della paternità, al punto da mettere in secondo piano il suo lavoro e preferendo per esempio assistere al saggio di danza delle tre, che si tiene, quando questo saggio di danza, il 26 di maggio. Ed è per questo che il film Cattivissimo me è stato abbinato a questa giornata. Si vede dal biglietto per lo spettacolo, su cui tra l'altro è segnato il posto a sedere di Gru. Quindi il 26 di maggio è la data, e quelli che compiono gli anni oggi sanno che il loro film abbinato alla loro vita è Cattivissimo me, bellissimo, che poi ne hanno fatto Cattivissimo me 2, eccetera eccetera, uno più divertente dell'altro. Li guardo ancora anch'io quasi alla mia età, va bene, come per esempio, parlando di cartoni animati, ho fatto un riferimento adesso ai cartoni animati perché adesso c'è una canzone, Maccheroni Mambo, che è stata trasformata dalla sua versione originale con il suo filmato originale in un bellissimo cartone animato, grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale, su, e me ne arrogo il diritto, una mia idea, dal Cinghia, che è stato bravissimo a tradurre questa idea sulle parole della canzone in questo cartone animato che ormai è diventato il filmato ufficiale di Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Creiamo le cose, Radio Liscio! Creiamo le cose!

0: Maccheroni Mambo.
1: Era Maccheroni Mambo. Potresti mettere su una piccola casa di produzione e fare dei filmati per i tuoi colleghi delle orchestre a cartone animato. Non dico tutti, ma qualcuno potrebbe essere un'idea. Cinghia, sto parlando con te, Sto parlando con te, Cinghia. Mi fa... agitati. Fatti conoscere, so fare delle cose che voi umani, nella maggior parte dei casi, non sapete fare. Allora, 1989 è l'anno in cui esce questo quinto vintage di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Arriva quindicesimo a Sanremo, quindi non è un gran risultato, ma poi invece ha un buon successo commerciale, tanto che entra nei primi 5 o 6 nelle vendite dopo festival. Quell'anno vinsero Ti Lascerò con Anna Oxa e Fausto Reali, ma quello che arrivò quindicesimo, che adesso ascolteremo, fu Cosa Resterà degli anni 80, cantata da Razz.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Boom, boom d'amore.

amore. Era la Daniela Cavanna. Oh, ecco che abbiamo il calo di banda. Mi sei diventato tutto diffuso, caro Cinghia. Allora, l'ultima cosa che vi volevo, perché l'ho preparata, vi volevo raccontare oggi, sono l'accadde oggi. Per esempio, nel 1805, il 26 di maggio, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. 1859, seconda guerra d'indipendenza italiana, i soldati di Garibaldi, che fu ferito, ma non lì, sconfiggono le truppe del generale Urban nella battaglia di Varese. 1889, all'interno della Torre Eiffel, apre al pubblico il primo ascensore, dopo una smisurata serie di infarti di persone che volevano salire 300 metri a piedi. Questo lo dico io, non è vero. Però finalmente, un anno dopo l'inaugurazione, hanno aperto il primo ascensore, hanno inaugurato il primo ascensore. 1896, lo scrittore irlandese Oscar Wilde viene condannato a 2 anni di prigione per il reato di sodomia. Era dichiaratamente omosessuale. Nel 1897 il romanzo Dracula di Bram Stoker viene messo in vendita a Londra, suscitando terrore e paura. Nel 1923 comincia, il 26 di maggio, la prima 24 ore di Le Mans. Quindi la 24 ore di Le Mans compie 103 anni, benissimo. 1941, caccia alla Bismarck, un siluro lanciato da un biplano decollato dalla portaerei inglese HMS Ark Royal colpisce la corazzata tedesca Bismarck, danneggiandone il meccanismo di controllo del timone e segnandone di fatto la fine, perché la corazzata verrà affondata il giorno seguente dalla Royal Navy e veniva considerata la corazzata più grande del mondo, la più importante del mondo, quasi inaffondabile, gna gna gna, no, è andata a fondo anche lei. 1986 è l'ultima. Allora, la Comunità Europea, il 26 di maggio del 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera europea e io c'ero. Ma in quanti posti sono stato? Va bene. Allora, siamo a Sal da Vinci, è il sesto vintage e ultimo vintage di oggi. Per sempre sì, ha vinto il Festival di Sanremo, è arrivato quinto all'Euro Song Festival della canzone a Vienna 10 giorni fa e è un grande successo, è diventata un po' un'icona, un simbolo della canzone napoletana. Per sempre sì, Sal da Vinci non è un vintage, è di attualità, ma è

0: Salve Vinci, per sempre sì. Era la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Siamo arrivati in fondo. Abbiamo l'ultimo brano di oggi. Lettera di Wanda dal dentista. Dottor Daniel, non mi faccia male, non mi faccia male, non mi faccia male. Io non ho paura di molte cose. Il dolore sì, non è che mi faccia paura, ma mi infastidisce molto, ecco, mettiamola così. Allora, la ciociara. Tu hai dei denti di ferro, mangi maccheroni tutti i giorni, sei pieno di carboidrati, di calcio. Sto parlando al Cinghia, che è sempre con la sua tenuta. Se volete 30 gradi anche qui da me, lì da te quanti sono? 31, e beh, sono 80 km tra qui e là, quindi non è che ci può essere una gran differenza. Oggi e domani, le due giornate più terribili per il caldo di maggio, stanno battendo tutti i record di temperature in Europa, in Francia soprattutto, ne hanno battuti più di 400, che non c'era mai stato caldo così nel mese di maggio. Va bene, la ciociara, Romeo e Coperfisa, ultimi due minuti.
1: Dai che teniamo un ritmo alto! Vai, Chicco!

0: Vendo il titolo principale che è uscito adesso sul Corriere della Sera, Orsini, il prezzo dell'energia è ormai una minaccia esistenziale, per forza, abbiamo votato contro il nucleare, adesso la Francia nucleare, la Svizzera nucleare, che sono qui attaccate a noi, e per cui se ci fosse una minaccia nucleare non è che ci salviamo, e loro hanno un'elettricità che costa meno della metà della nostra, e noi abbiamo una minaccia esistenziale con il prezzo dell'energia, non parliamo poi della benzina, gasolio eccetera, e sì che ne abbiamo da estrarre in Basilicata. Vabbè, ne parliamo domani. Domani mercoledì dalle 11 alle 13 come sempre. Ciao Cinghia, grazie da Ettore Andenna. Buona giornata, buon sole, buon caldo, sigla.
1: Foodie, mercato super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
7: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
6: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
8: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
6: Ad una svolta le indagini

0: Buonasera Peschiera. Buonasera Peschiera e benvenuti in nostra compagnia, in compagnia di Marco e il clan.
1: Per questa serata memorabile, per questa serata memorabile che è il compleanno grandioso, grandioso di questo meraviglioso locale. Applauso grande e partiamo insieme. Pronti? Vale, andiamo!

0: divertimento in compagnia di Marco
1: e il clan.
0: No, no, voglio sentire un bel applauso, fatto bene con l'urlo. Così mi piace, così mi piace. È il mondo che

applauso della serata, amici della Peschiera.

bravi, bravi, bravi. Ne avremo per tutti, eh? Vogliamo accontentare tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Adesso Fox, Valserino, girettino di licio e poi via con tutto quanto il resto. E adesso pronti gli occhi tuoi. Vai, andiamo!

bravi. Una? Salsina, salsina. Per cosa? Per la pasta asciutta? Per cosa? Ah, certo, le facciamo tutte. La mazurka!

agarraste. Ricordati che gallina vecchia, ehi, ricordati che gallina vecchia è dura, è dura, è dura, è dura, è dura.

0: grazie.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tempo instabile ancora nella giornata di mercoledì, con rovesce temporale su parte del nord, essenzialmente nord-est ed Emilia, su un po' tutto il centro e su una parte del sud tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Altrove dovrebbero prevalere ancora le schiarite. Temperature stabili e un lieve ulteriore calo al centro-nord. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
4: Come? Una matrioska!

grande, grande, grande, grande. Allora, finché i ragazzi levano la giacca, vi voglio sempre ricordare, qui alla sinistra del palco c'è la nostra signorina con tutto quel che riguarda la nostra discografia e tutte quante le informazioni utili e necessarie per della nostra orchestra. Ok? E allora, pronti? E a questo punto partiamo da...

Siete più bravi della Juventus, bravi, ah. Del Torino, del Milan. No, no, no, sì, dai, dai, del Milan, sì, dai. Il Mambo, pronti? Vamos, vai, vai.

bravi, bravi, bravi, bravi. A questo punto, bravo, rallentiamo, via, vai con le belle canzoni, quelle più richieste. La prima è sempre lei, vai.

0: ragazzi, la mazurka.
1: Adesso noi facciamo la mazurka, tu vai a metterti d'accordo insieme con Joe cosa bisogna fare, certo, dopo. Vai.
0: Pronti la mazurka? Vai,
1: vai.

0: Bravi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
5: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
4: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
6: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
4: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: grazie.
1: Siete una meraviglia. E allora, prima di chiamare grande gioco tutti quanti gli ospiti, perché stasera è la festa della Peschiera, ancora un bel applauso, fai sentire. Ancora un bel applauso, fai sentire. Ecco, bravi, bravi, bravi, bravi. Andiamo a Sanremo, perché Sanremo è sempre Sanremo. La canzone vincitrice.

0: Grazie.
1: Sanremo, Sanremo. E adesso facciamo un bel applauso e chiamiamo il grande Joe. Vieni Joe, l'applauso. Intanto, a proposito di Per sempre sì, è stato trovato un anello di morosamento. Chi l'avesse perso qui lo può trovare, ok?
2: È mio. Non è vero, non è vero. Non è vero, Bischero. A posto siamo. Mi mancava l'anello. Ciao! Come stai? Tutto bene? È tuo. È tuo?
1: Sì. Vedi, non si finisce mai. Ci si può sposare in qualsiasi momento, vedi?
2: Siamo brava gente noi. Guardate che bei fiori che hanno regalato, guardate qua. Gruppo Prospero, che saluto e ringrazio tutti. Ciao ragazzi, siete là in fondo. E la mia cara amica Lucia, Lucia di Sergio Perazza. Vorrei un applauso anche per Sergio Perazza e tutti gli amici di Lucia. Grazie Lucia.
1: Ma siete un po' scarichi, avete mangiato troppo. Dai, dai, fai sentire qua. Uè. Oh, così mi piace, dai, dai, dai, dai, dai.
2: Laura, vieni un attimo sul palco un secondo. Sì, ti prendo te, prendo te. Stasera prendo te. Tanto voglio ringraziare ovviamente tutti per questo bel compleanno tutti assieme, la bella orchestra di Margo e Clan. Adesso arriverà Tony D'Aloia, poi arriverà Daniela Cavanna, poi arriverà La Torta, poi Sonia De Castelli e Marco Zeta. Ciao Nelson, ben arrivato. Ciao Graziano Boggiani e tutta la scuola, grazie. Piacere avervi qua. Tutte le scuole di ballo che sono qua con noi questa sera, Zucconelli, Nadia, Piero. Cosa fa lei qua? L'ho chiamata io? L'ho chiamata io. E tutti gli amici, veramente tanti, tanti, tanti, non voglio dimenticare nessuno, ma che bello, veramente di cuore. Salutiamo tutti i social, che siamo in diretta Facebook e Instagram, quindi ciao. Badini, siamo in diretta social e Instagram, sì o no? No, vabbè. Laura è qui perché? Perché comunque 64 anni fa... No, non ne hai, hai la mia età tu, fai la brava. 64 anni fa, la prima barista, il primo cameriere della Peschiera, quindi comunque parliamo di storia, vorrei un attimino di attenzione, sono qua con noi, che piacere. Abbiamo qua Rosanna e Corrado, prego, vorrei che veniste qua, se riuscite a venire sul palco, se no anche qua davanti. Sì, qua, Marco, grazie. Facciamo un applauso a Corrado e Rosanna, i primi dipendenti della Peschiera. Che bello. Guardate come la Peschiera fa bene. Quanti anni ha la mamma e il papà?
3: Lo posso dire, mamma? Ah, 86 e 85.
2: Ciao. Un ricordo bello, bello, bello, bello della Peschiera, del nonno sicuramente, perché lei ha lavorato col mio nonno, è iniziato col mio nonno, e Corrado che è anche il mio secondo papà. Laura, non ti offendi, vero? È la verità, lo sai.
4: Beh, basta.
2: Dai, un bel ricordo, no? Quante cose avete visto qua dentro? Quanti gin fizz avete bevuto?
4: Tanti gin.
2: Bombette, bombette.
4: Tutto.
2: Di tutto. Allora, vorrei fare un bel applauso.
5: Per
2: no commenta. Per no commenta era buono, bevevamo anche noi per no commenta. Vorrei fare un applauso, guardate che carini. I primi dipendenti della Peschiera.
1: Pensa ai primi dipendenti, quante storie potrebbero raccontare.
2: Madonna, e hanno visto quegli anni belli, quegli anni
1: hanno visto gli anni belli.
2: Il benessere vero, vero, vero.
1: Hanno visto Peschiera. Gli amori che nascevano, gli amori che si distruggevano.
2: Pensa cosa hanno combinato quei due lì. Pensa, quel divanetto è ancora lo stesso, lo sai? Tony D'Aloia, dove sei? Vieni qua, birichino. Tony D'Aloia ci fa un medley sequenza di Lungo il fiume e i migliori anni della nostra vita. Un bel applauso all'amico Tony D'Aloia. Ciao birichino. Che piacere. Poi appena finisci i migliori anni chiamiamo il nostro Panda perché è già pronto, perché noi dobbiamo andare a Gatteo, dobbiamo fare un po' di promozione.
6: Ma prima le due canzoni o aspettiamo dopo?
2: No, allora facciamo una cosa, chiamiamo subito il Panda che poverino mi fa anche un po' pena perché comunque facciamo un applauso per il Panda.
6: Grazie.
2: Panda! Venga,
6: Panda,
2: venga con la canoa, venga con la canoa. Ah, con ci la mette
6: canoa.
2: Un'ora adesso arrivare il Panda.
6: E mentre aspettiamo il Panda io voglio soltanto salutare tutti gli amici della Peschiera, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV che
2: e di
6: ci
2: Studio 1
6: sempre.
2: Anche, che siamo anche in Emilia e in Lombardia stasera.
6: Alla grande allora, questa è una cosa bellissima.
2: Guarda, salutalo là che da Sanremo ci guardano, guarda.
6: Dov'è? Dove sono?
2: Illuminato di verde, eccolo là che ci guarda.
6: Ma porca miseria, ma non l'avevo visto. È un po' buio.
2: E lei non ci vede, lei, non, lei è furbo,
6: E mi scusi, ma lei
2: è capace.
1: Scusa,
2: arriva Claudio Schiffer.
1: Ecco, ho capito, qua. L'uovo di Pasqua, ma una sorpresa del genere.
2: Signori, signori, il Panda! Bella fighetta lei. Lei è?
0: Malva. Che ti salva.
2: È Malva la bellina che si salva. Lei è qua per fare la promo di Gatteo? Marta, lo portiamo Gatteo? Lo portiamo Gatteo? Pensate ragazzi, se venite in vacanza con noi viene anche lui. Pensate che bello.
6: Allora, Gio, hai parlato di una cosa bellissima.
2: Qual è?
6: Gatteo. Ma Malva, ma lei viene a Gatteo quest'anno? Allora, noi la prima gita la facciamo dal 25 di maggio al 1 giugno. Chi vuole aggregarsi si può soltanto collegare con la Peschiera, nonché Gio, perché è dalla Peschiera che parte il grande pullman che ci porterà a Gatteo Mare per una stagione bellissima con delle novità che mai più vedrete nella vostra vita. È un'estate bellissima, quindi aggregatevi dal 25 al 1 giugno,
2: sì.
6: Giusto?
2: Scusami, ma guardavo il Panda.
6: Ma no, il
2: non
6: panda
2: è un bel biglietto da visita, secondo me non vengono con
6: Brazilian,
2: noi.
6: Brazilian, che lui è nel cord,
2: è la Pamela Anderson di Brasile, lui. Lei.
6: Che bella oca che hai sulla piscina, però.
2: Sì, non
6: non
2: c'ha solo l'oca lì lui. Lasci stare, venga a cantare.
6: C'è l'anguella che beve forte.
2: Una bella canzone che alla mia mamma piaceva tantissimo. Bella, che la dedichiamo anche a lei perché è anche il suo compleanno.
6: Ma certo.
2: Lungo il fiume.
6: Tony, signori, Danoia. Per voi ballatela se volete, se no ascoltatela, dai, a modo, vai. Lungo il fiume, vai su, vai.

Grazie! Grazie di cuore. Quella canzone che canto adesso è per ricordare i miei 35 anni di carriera qui alla Peschiera di Valdengo, perché i migliori anni li abbiamo vissuti noi e quindi non potevo che non cantare questa, eh. Mamma mia che bella, dai.

0: La nostra vita.
1: La nostra vita.
0: La loro vita.
1: Marco il clan.
0: Tony la Loia.
1: Era. Woo! 64 anni della Peschiera di Valdengo. 64 anni della Peschiera, dei quali 35 li ho vissuti io, porca miseria. Ciao, ma cosa fai qua?
2: Passavo per caso.
1: Eri un bambino piccolo così quando venivo qua, porca miseria.
2: Avevi la chiavetta, aprivi tutto, che bello, te lo ricordo.
1: Avevo la chiave e ce l'ho ancora.
2: Ho cambiato la serratura, però.
1: Hai cambiato la serratura. Pensate che mi aveva lasciato la chiave del cancello per entrare a montare gli strumenti, pensate che roba, meraviglioso.
2: Per forza, perché arrivava
1: Marco,
2: quando voleva lui.
1: Posso fare un ringraziamento a Marco?
2: Ma devi farlo.
1: Marco il clan, ragazzi, un'orchestra meravigliosa che tira, ma oltretutto lo conosco da 40 anni.
3: Così,
2: conosce tutti così. Da 40 anni lui.
3: No, ero piccolo così.
1: Siamo più o meno simili. Hai dei musicisti che sono favolosi uno dopo l'altro. Io farei un applauso.
2: Bravi.
1: A questa grande formazione.
2: Bravi, gentili e educati.
1: Ma veramente, veramente, veramente di cuore.
3: Grazie, grazie.
1: Te lo dico con tutto il cuore, veramente.
3: Grazie mille.
1: Bello troppo, dai. Grazie, Gio.
2: No, stai qua con me che dobbiamo presentare una grandissima artista. Una bella... Io voglio salutare, però, permettetemi, ho rivisto con piacere i gemelli.
1: Oh!
2: Ragazzi. Un applauso ai gemelli, hanno fatto la storia.
1: Ciao!
2: Qua con noi. Mirella, Otello, ci sono i gemelli, li avete visti? Sì, dove sei? Un applauso ai gemelli, era una vita che non venivano più. Grazie per essere qua con noi.
1: I gemelli della Peschiera, ma che roba!
2: Quanti anni, quante storie. In due sull'SLK, vi ricordo benissimo.
1: Bello, bello, bello.
2: Quanti viaggi avete fatto, ragazzi?
1: Che belle storie.
2: Cosa facciamo?
1: Li invitiamo a Gatteo Mare.
2: Ah, vengono da soli loro, stai tranquillo, vengono da soli.
1: Vengono?
2: Vengono da soli.
1: Dal 25 al 1 giugno a Gatteo Mare.
2: E ce ne cantano due.
1: Anche tre. Ma tutto quello
2: l'ultima
1: che
2: canzone
1: volete,
2: di
1: non
2: Salda Vinci.
1: Venite
2: no,
1: che vi
2: quella non si fa. No, quella non si fa. No, ha vinto Sanremo, basta. Io invece chiamo la bella e brava artista, un personaggio colorato, bello, brava, educata, gentile, Daniela Cavanna.
4: Grazie. Ciao Peschiera, personaggio colorato, mi piace dentro e fuori.
2: A me
4: ciao
2: piace a la tua farfallina che ti segue sempre e anche un po' la mia, quindi guarda un po' quante cose in comune abbiamo.
4: Bellissimo, mi fa molto piacere questa cosa e grazie per avermi invitato.
2: Grazie a te.
4: Ragazzi, 64 anni di un locale da ballo, soprattutto di questi tempi, non sono da sottovalutare, quindi io farei veramente un grandissimo applauso a Giorgio, Cicci, tutto lo staff della Peschiera, perché io sono molto onorata di essere qui questa sera, veramente, lo dico con tutto il cuore.
2: Lo sai che tu farai Halloween con noi?
4: Lo so, le streghe
2: abbiamo confermato
4: arrivano
2: la strega il 31 ottobre, che quest'anno è di sabato, sarà con Daniela Cavanna!
4: E io vi aspetto numerosi!
2: Vai Daniela, facci fare una bella baciata!
4: Va bene, partiamo con la baciata, se volete potete ballarla, è la mia nuova Mamma Rio, ma ciao Tony!

0: di cuore, gentilissimi. Vuoi presentarla con me la seconda? Perché insomma.
1: Sì.
0: Io un giorno.
1: Boom, boom.
0: Sì, io un giorno voglio vederla scritta là, insieme a tutti quei grandi successi, perché è colpa tua se mi sono innamorata di questo.
1: È che mi sono innamorato anch'io di questo brano, sai? Abbiamo scritto, abbiamo portato questa bella firma con Fabio Cozzani, questo bel Alligalli, questo bel ballo di gruppo, chiamiamolo un po' come volete. Daniela Cavano l'ho chiamata di notte e le ho detto: ascolta un po', c'è questo brano qua, cosa ne dici?
0: Lo voglio, ho detto.
1: È mio, 5 giorni e l'aveva inciso, quindi un bel applauso a Daniela Cavano che lei vede molto avanti e sono molto
0: contento.
1: Quando
0: mi piace una canzone dico di sì immediatamente perché non volevo farmela scappare.
1: La canzone è bella, poi ditelo voi, si balla bene, entra nel cuore, entra veramente di botto. Il titolo? Boom Boom D'Amore!
0: D'amore!

d'amore, ma per voi che ci regalate sempre tanto affetto e i vostri applausi. Grazie di cuore, grazie Peschiera, e fate ancora un applauso all'orchestra di Marco e Clan, che sono stati bravissimi e sono grandi professionisti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Che sacrifici hai fatto per arrivare qui dove sei?
1: Più che io, magari li hanno fatti i miei genitori quando mio papà mi portava, usciva prima dal lavoro, dormiva poco perché mi portava a cantare, il giorno dopo andava a lavorare. Lui ne ha fatto tanti sacrifici, però io anche ogni tanto mi ricordo quando ero una ragazza che andava alle superiori, io andavo già a cantare, quindi magari cantavo il venerdì, il sabato sera, a volte anche la domenica pomeriggio, poi il lunedì andavo a scuola. Quello era un po' un sacrificio, però per il resto niente di più grande, ecco.
0: No, potevi anche continuare con i tuoi amici, uscire con loro, fare la
1: Sì,
0: vita, no,
1: ecco,
0: di una
1: quello è vero. Sì,
0: giovane.
1: quello è vero. Però alla fine non mi ha pesato poi così tanto, lo facevo davvero volentieri.
0: E nel futuro come ti vedi anche, adesso sei giovane appunto, ma la vedi una famiglia, figli?
1: Sì, beh, per forza. Sì, spero di sì. Sogno di diventare madre, penso che ce l'abbia qualsiasi persona, qualsiasi donna.
0: Non so, mi sembra anche molto matura per la tua età, perché forse hai capito che per essere felici uno deve non accontentarsi, ma essere contenti di quello che si ha.
1: Sì, io sono contenta di quello che ho. Poi è giusto dire non accontentarsi, ci mancherebbe, però non è nemmeno bello inseguire sempre un qualcosa che, non lo so, a me piace godermi i momenti belli, quello che sto facendo adesso, che ribadisco il sogno che avevo quando avevo 8 anni, e questo per me vuol dire tanto, realizzato il sogno di una bambi della bambina. Che ero e poi boh, in futuro vedremo. Poi le cose arrivano quando non si cercano, come ho detto, quindi
0: Vabbè. Ma c'è
1: sarà
0: qualcosa
1: quel che
0: che
1: sarà.
0: è vero, c'è qualcosa che ti spaventa del futuro o tu vivi così bene la giornata?
1: Va beh, sì, cioè, sono tante cose che mi spaventano ogni tanto, per esempio quello di non curare abbastanza la mia voce e che un giorno mi possa abbandonare, ecco, quello è una paura grande che ho. Però dai, ci sto andando a scuola di canto, sto facendo un bel percorso, quindi la tengo curata.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme al più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Diretta direttissima, carichi, pronti per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana in questo martedì 26 maggio e iniziamo già fin da subito a salutare anche coloro che ci riascolteranno il 2 di giugno, quindi abbiamo una puntata rinchiusa in due puntate fondamentalmente e lo faremo divertendoci allegramente con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato e attraversato le generazioni e ovviamente anche con la chitarra, quando sarà il momento di utilizzare le corde vocali e quelle consonanti. Diamo anche il numero per chi volesse interagire con noi attraverso il 331-335-6565 e nel dare il numero salutiamo anche il nostro Marco Sasso detto il Cinghia, che è colui che ci guida e la nave viene guidata da lui, e il nostro capitano che si è spogliato anche lui e iniziano le maniche corte ma quelle alte, quelle proprio come si dice, quelli che vanno in moto, quelli che usano l'Harley, cioè quelli che hanno le maglie tagliate. Quelli, avete capito? Ci siamo intesi in radio e in TV. Iniziamo però con la prima carta. Abbiamo mescolato, peschiamo la generazione X che salta in pole position e come prima canzone quest'oggi ci gustiamo nell'aria Marcella Bella, proprio nell'aria come il titolo della canzone. A te la linea Marcella, e nell'aria respiriamo a pieni polmoni. Fa bene ossigenarsi perché ossigenando il cervello ci vengono delle idee bellissime, dopo le diciamo.

sulle note di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1. Tutta l'Italia è sintonizzata con la musica da ballo, con le canzoni e soprattutto con la melodia italiana che davvero raggruppa tutti quanti insieme. Questa canzone ci riporta al 1983, che è stato un anno incredibile, un anno bellissimo, un anno che ringraziamo perché davvero è stato un anno di quelli sensazionali. Scritta da Gianni Bella, questa canzone rappresenta una svolta audace e sensuale proprio per Marcella. Il testo esplora il tema del desiderio, dove una donna racconta che è divisa tra la razionalità, e che le imporrebbe di respingere un amore, e un'irrefrenabile attrazione fisica che le fa sentire la presenza dell'amato ovunque, quindi nell'aria appunto, ed è davvero un inno alla passione, alla consapevolezza del proprio corpo. E in quell'anno qualche fatto simpatico lo andiamo a curiosare, ma prima andiamo a raccontare appunto cosa è successo il 26 di maggio. È successa una cosa bellissima, Bram Stoker. Ti dice qualcosa, Marco, questo nome? Ebbene sì, pubblica il romanzo di Dracula il 26 maggio del 1897, quindi parliamo di 129 anni fa. Il volto aquilino, il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate, le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi, tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i baffi, spuntavano i dentini, quelli molto appuntiti, che erano appunto i canini di Dracula. E con questo sottofondo ci viene il patema d'animo, perché davvero era un romanzo e soprattutto anche poi un film fecero, che incuteva un po' di timore, no? C'era quell'ansia che aleggiava nell'aria mentre si guardava questo film. E appunto è nato il 26 di maggio, è davvero uno di quei romanzi che vanno ricordati, anche perché un po' l'hanno letto un po' tutti, le varie generazioni, dalla Silenziosa, la Baby Boomers, alla X, alla Millennials, e sicuramente anche i giovani andranno a curiosare, a conoscere Dracula. E poi il 2 giugno, che sarà la replica appunto di questa puntata, si festeggia ovviamente la festa della Repubblica, e per queste due feste, soprattutto per Dracula, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, Pescando la carta, orchestra da ballo contemporanea. Arriva Marco Zeta con una canzone nuova che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, Tra le vigne e il silenzio. Che cosa succede nell'aria? Buonasera. Tra le vigne e il silenzio, se uniamo i due titoli, salta fuori una frase di senso compiuto. Ciao! Ciao.

fare Tra le vigne e il silenzio, e lo sottolineiamo spesso che uno degli obiettivi appunto di Radio Liscia è portare avanti le canzoni che all'interno compongono le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono i nostri valori. Quindi il consiglio è quello di coinvolgere tutte le generazioni ad andare a ballare, ad ascoltare, a seguire questo genere. Stiamo crescendo a dismisura attraverso l'applicazione, attraverso il sito, attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso la macchina, attraverso il cellulare, attraverso il computer. Quale altro mezzo di comunicazione ho dimenticato? Davvero, oramai i mezzi per sentirci sono davvero variegati, davvero molto belli. Prossimi appuntamenti importanti da ricordare: questo sabato ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdengo, per quanto riguarda il sabato, e poi il 5 di giugno ci sarà l'appuntamento a Ivrea presso lo ZAC con l'Admintura e la partecipazione di Aido. Vi aspettiamo per vivere insieme la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove ovviamente parleremo anche di donazione di organi, di donazione di midollo osseo, con interventi medici, con testimonianze attive. Sarà davvero una bella serata, e poi soprattutto il tempo adesso ci sta iniziando ad aiutare in questo senso, nel senso che fa piacere stare all'aria aperta alla sera quando cala leggermente di qualche grado la temperatura. Altra carta, altra canzone, si canta un brano che stavamo per dimenticare di fare, Marco. Se non facciamo questo brano, proprio lo facciamo a cavallo, a ridosso della fine di maggio, l'inizio di giugno, questa canzone era da fare. Avremmo avuto un rimpianto.

passato fior di maggio avremmo avuto un grande rimorso se non avessimo eseguito questa canzone proprio dedicata al mese di maggio, un grande classico del cantautore milanese che dedicò questa canzone alla figlia appena nata, quindi si deduce che sia nata proprio nel mese di maggio, il mese delle rose, il mese dei matrimoni, i mesi dei battesimi, chi più ne ha più ne metta, comunque ogni mese va bene per fare festa. Generazione Silenziosa, Rocco Granata.

0: Amami, Simona 40 e Sara del Sogno Mediterraneo, che poi Amami è la scorporazione, se immaginiamo questa parola detta in Veneto, vuol dire amami, amami o streghetta, ciò vuol dire ama me fondamentalmente. Canzone molto bella che è nata appunto dal connubio. Non ti è piaciuto? Ho sentito un pugno diretto che è arrivato
1: non
0: in
1: mi
0: diretta.
1: Ha fatto ridere.
0: Ogni tanto arrivano gli effetti di soppiatto. E poi abbiamo ascoltato appunto Rocco Granata con Marina. E a proposito di Granata, vado a ricordare un appuntamento allo Stadio Philadelphia, che ci sarà la partita delle leggende il 6 di giugno alle 17, alle 19.30 inizia la partita, forse alle 20, però i cancelli vengono aperti alle 19, dove tutto il ricavato servirà per andare a creare, a realizzare il Museo del Toro e portarlo proprio al Philadelphia. Ovviamente sono invitati tutti coloro che fanno parte dello sport, oltre che ai tifosi del Toro, anche a tutti i tifosi, perché abbiamo davvero il dovere di portare avanti quelle che sono le tradizioni e le nostre storie. Poi il grande Toro faccia parte davvero di uno spaccato italiano anche per quanto riguarda la nazionale, quindi scenderemo tutti in campo, ci saranno gli artisti, ci saranno davvero un sacco di personaggi della musica, dello spettacolo, e con i grandi del Toro ci sarà Martin Vasquez, ci sarà Policano, ci sarà davvero ricordo giocatori che li utilizzavo quando ero ragazzino nel fantacalcio, nei primi fantacalcio, quindi sarà davvero bello poterci giocare insieme. Sicuramente il Toro vincerà, perché tra il Torino e le vecchie glorie, anche se magari sono cresciuti, magari non hanno più fatto sport, contro gli artisti, secondo me ne prenderemo di quelle tante e poi vi aggiorneremo ovviamente sul risultato. Ma l'importante, sarebbe bello davvero avervi tutti presenti questo 6 di giugno al Philadelphia di Torino. Altra card, altra canzone, procediamo nel nostro viaggio musicale, andiamo a scoprire la generazione millennials che ascoltano Arisa. In tutta sincerità, a volte tutto è così semplice.

amore importante grazie a Risa di questa canzone che ci riporta indietro nel tempo e che tuttora è sempre un piacere ascoltare. In tutta sincerità annunciamo anche una cosa bellissima per coloro che hanno già organizzato le proprie feste estive, le varie sagre ovviamente che danno valore ai propri prodotti tipici con le serate da ballo. Per chi volesse c'è la possibilità di avere nel proprio comune il Radio Liscio Summer Tour che prevede la diretta direttamente dalla piazza, una sensazione bellissima, quindi spargete la voce agli organizzatori, alle proloche, ai comuni che appunto vogliono magari andare in diretta e dar maggiore luce al proprio prodotto tipico, perché davvero è importante andare a visitare i nostri territori che sono davvero bellissimi perché sono diversi l'uno dall'altro, a diversità che magari ci sono invece regioni, nazioni in Europa dove magari visto un posto è molto similare ad un altro, mentre noi in Italia siamo molto diversi, quindi davvero è da andare a assaporare chilometro dopo chilometro la nostra Italia appunto con il Radio Liscio Summer Tour, con le dirette. Questo si può fare molto semplice, basta contattare il sito di Radio Liscio, ci sono tutti i riferimenti per poter poi organizzare ovviamente la diretta, che vuol dire essere in diretta come lo siamo adesso con tutte le telecamere, ed è davvero una bella esperienza, un bellissimo momento. In tutta sincerità è anche arrivato il momento di collegarci con l'archeologia del Liscio, che la vediamo già pronta con la storia di Romagna e la canzone intitolata Titina. Sarà una mazurka, una polka, un tango, un valzer, un merengue, un meneito, una beghin, un valzer lento, un fox? Scopriamolo insieme.

0: Cucina.
1: Ed era la storia di Romagna con questa polca, grazie all'arcologia dall'Iscio che ci fa rivivere questi momenti del ballo che fanno parte della storia, con ovviamente dei video che non ci sono in circolazione. Stavo anche leggendo le canzoni che abbiamo ascoltato poc'anzi, che mettendole insieme salta fuori una frase di senso compiuto, con nell'aria tra le vigne e il silenzio, Marina, amami. E a proposito di Marina, che è nata nel 1959, c'è stata la comparsa del frigorifero con sbrinamento automatico. Pensate, quindi nel 59 rappresentava una magia domestica totale, completamente, perché davvero succedeva che ai tempi prima bisognava spegnere il frigo per qualche ora, svuotarlo e poi riaccenderlo, quindi questo creava un po' di scompiglio, cioè bisognava fare attenzione a quello che c'era dentro, quindi ponderare la spesa, quello che c'era da mangiare, quello che magari andava male. Oggi invece lo diamo per scontato, mentre invece nel 1959 compaiono proprio i frigoriferi con lo sbrinamento automatico, ed è grazie a loro che ancora oggi utilizziamo questa tecnologia meravigliosa. Poi se andiamo a pensare ai frigoriferi adesso, che li puoi alzare, li puoi spegnere, li puoi abbassare, puoi fare qualsiasi cosa, ti fanno anche il ghiaccio con l'applicazione, e la curiosità è che adesso attraverso l'applicazione uno può scoprire se quando chiudi il frigo la lampadina si spegne. Ce l'hai questa curiosità, Marco? Che uno apre il frigo, se accende la lampadina, ma quando lo chiudi questa lampadina si spegnerà o rimarrà accesa? Questo è un grande dilemma. Ce l'hai anche tu, vero, questo dilemma? Che uno chiude piano piano con la coda dell'occhio, guarda. Ci viene a salvare la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Una canzone che quando è uscita si è pensato, questa canzone farà strada.

che ha fatto strada, appunto, talmente grande strada che si è pensato di intitolarla appunto Strada Facendo, brano che ci riporta indietro a Claudio Baglioni, a quel lontano lontanuccio 1981. Il testo appunto parla della difficoltà che si incontrano nel cammino della vita in mezzo alle mille emozioni e sensazioni che si provano, quindi davvero una canzone molto bella, è un viaggio e quindi è giusto il titolo Strada Facendo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomer, coloro che si sono scatenati e appassionati ad Adriano Celentano con la canzone Azzurro, e si continua a ballare.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Quando fuori piove, canzone nuova della Suonami Band, con questa canzone Come quando fuori piove, l'importante è ricordarsi di prendere l'ombrello, mentre in precedenza abbiamo ascoltato Azzurro del 1968, ovviamente con Adriano Celentano, canzone che ancora le orchestre eseguono nel proprio repertorio con i vari arrangiamenti che ne consegue questa canzone. E nel 68 ci fu un fatto bellissimo, qualcuno se lo ricorderà, che alla stazione ferroviaria di Bologna i passeggeri sulla banchina si trovarono davanti a una scena surreale. Un cavallo, uno, fuggito da un carrozzone agricolo nelle vicinanze, trottorellò tranquillamente nell'atrio, superò i controlli e salì a bordo di un treno regionale fermo sul binario. Questa è una scena bellissima, surreale. L'animale si accomodò nel corridoio di una carrozza di seconda classe, dice che la prima non potevo permettermela, la seconda sì. Ferrovieri e passeggeri impiegarono oltre un'ora a suon di carote e carezze per convincerlo a scendere senza farsi male, ritardando ovviamente la partenza del treno. Ma questo cavallo voleva assaporare i cavalli del treno. No Marco, sei d'accordo anche tu? C'è un cavallo che sale sul treno perché vuole sentire un po' la spinta dei cavalli, del motore, del treno. Poi ai tempi, nel 68, sicuramente c'erano i treni a vapore, poverino, però una bella scena se vedersi un treno che sale, c'è un cavallo che sale sul treno e non un treno che sale sul cavallo, anche se il treno ha i cavalli. Questo è un po' il dilemma che ci accompagnerà per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X, canzone dichiarazione, gli Homo Sapiens, sei bella da morire, che sei bella da morire. Bella da morire, come quando fuori piove, sei bella da morire. Si uniscono anche queste due canzoni volendo.

e sulle note di questa canzone che vinse il Festival di Sanremo, la 27esima edizione, gli Homo Sapiens con Bella da Morire. Ci salutiamo, e se vi è piaciuta questa puntata condividetela, spargete la voce, perché andrà nuovamente in replica il 2 di giugno. Oggi siamo appunto al 26 di maggio, in questo martedì. Ci ritroveremo domani puntuali, puntualissimi, per vivere una nuova puntata, un nuovo viaggio attraverso le canzoni. È stato bello stare insieme, un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima canzone con cui ci salutiamo quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea, canzone di Matteo Tarantino che si intitola Reset, che vuol dire ricominciamo, resettiamo tutto e ripartiamo da capo. A te Matteo, benvenuti, ben ritrovati.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
3: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
4: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni.

0: e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore, che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio: si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Partiamo anche oggi, come sempre, buongiorno. Iniziamo la nostra ora insieme con le migliori canzoni di sempre, tratte dal repertorio delle grandi orchestre, del Liscio e della tradizione. Oggi iniziamo con Raul Casadei, due brani. Il primo, molto particolare, si intitola Loredana Bertè, dedicato appunto alla cantante, e il secondo, un classico, Terremoto.

E questo era Terremoto, propostoci dall'orchestra Raul Casadei. Arriviamo a una registrazione dei giorni nostri, una registrazione dal vivo dell'orchestra di Marianna Lanteri, che ci proporrà le prossime due canzoni, Il Soldato e Pen-

0: La penna nera di Manuela Lanteri a tutti voi questa sera, alla Peschiera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio e a tutti gli alpini d'Italia.
1: Grazie.
2: Era Penna Nera con tanto di dedica da parte dell'orchestra Mariana Lanteri. Arriviamo a Castellina Pasi, i prossimi due pezzi nel nostro repertorio, nella nostra scaletta di oggi, giorno di festa, un valzer e a seguire Segretamente.

Segretamente era l'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Moreno il Biondo e Grande Vento con Perpetua e subito dopo La Rossa.

La Rossa, propostaci dall'orchestra Moreno il Biondo e Grande Evento. Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arrivano i Girasoli, Piccolo Fiore, aria di casa mia.

Allora, Davide Montali con questo medley swing. Arriva in pedana Ruggero Scandiuzzi con il brano L'artista e a seguire Strega Gitana.

E siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano che sicuramente vi farà ballare. È Tico Tico, propostoci da un pool di artisti: Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli. Ci ascoltiamo quindi questa cumbia per chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
3: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi. E di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
4: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
2: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito

0: di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo due connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un mercoledì a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui fenomeni infatti interesseranno in mattinata parte delle regioni di nord-est, ma poi in esaurimento, mentre la perturbazione risulterà più attiva sulle regioni centrali e verso sera anche su Molise, Campania e Puglia. Localmente porterà dei fenomeni intensi. Sul resto delle regioni sole prevalente con lievi velature di passaggio. Clima estivo con temperature massime diurne al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi e Aurora Codazzi, Scusami.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Che sacrifici hai fatto per arrivare qui dove sei?
1: Più che io, magari li hanno fatti i miei genitori. Quando mio papà mi portava, usciva prima dal lavoro, dormiva poco perché mi portava a cantare, il giorno dopo andava a lavorare. Lui ne ha fatto tanti sacrifici, però io anche ogni tanto mi ricordo quando ero una ragazza che andavo alle superiori, io andavo già a cantare, quindi magari cantavo il venerdì, il sabato sera, a volte anche la domenica pomeriggio, poi il lunedì andavo a scuola. Quello era un po' un sacrificio, però per il resto niente di più grande, ecco.
0: No, potevi anche continuare con i tuoi amici, uscire con loro, fare
1: sì,
0: la vita,
1: sì, ecco,
0: no?
1: Quello è vero. Sì, sì, quello è vero. Però alla fine non mi ha pesato poi così tanto, lo facevo davvero volentieri.
0: E nel futuro come ti vedi anche? Perché adesso sei giovane, appunto, ma la vedi una famiglia, figli?
1: Sì, beh, per forza. Sì, sì, spero di sì. Sogno di diventare madre, penso che ce l'abbia qualsiasi persona, qualsiasi donna.
0: Non so, mi sembra anche molto matura per la tua età, perché forse hai capito che per essere felici uno deve non accontentarsi, ma essere contenti di quello che si ha.
1: Sì, sì, sì, io sono contenta di quello che ho. Poi è giusto dire non accontentarsi, ci mancherebbe, però non è nemmeno bello inseguire sempre un qualcosa che non lo so, a me piace godermi i momenti belli, quello che sto facendo adesso, che ribadisco il sogno che avevo quando avevo 8 anni, e questo per me vuol dire tanto, aver realizzato il sogno di una bambina, della bambina che ero, e poi boh, in futuro vedremo. Poi le cose arrivano quando non si cercano, come ho detto, quindi.
0: Vabbè. Ma c'è qualcosa che sarà. È vero, c'è qualcosa che ti spaventa del futuro, o tu vivi così bene la giornata?
1: Vabbè, sì, cioè sono tante cose che mi spaventano ogni tanto. Per esempio, quello di non curare abbastanza la mia voce e che un giorno mi possa abbandonare. Ecco, quello è una paura grande che ho. Però dai, ci sto andando a scuola di canto, sto facendo un bel percorso, quindi la tengo curata.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

essere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Partiamo anche oggi, come sempre, buongiorno. Iniziamo la nostra ora insieme con le migliori canzoni di sempre, tratte dal repertorio delle grandi orchestre, del liscio e della tradizione. Oggi iniziamo con Raul Casadei, due brani. Il primo, molto particolare, si intitola Loredana Bertè, dedicato appunto alla cantante, e il secondo, un classico, Terremoto.

E questo era Terremoto, propostoci dall'orchestra Raul Casadei. Arriviamo a una registrazione dei giorni nostri, una registrazione dal vivo dell'orchestra di Marianna Lanteri, che ci proporrà le prossime due canzoni, Il Soldato e Pen-

0: La penna nera di Manuela Lanteri a tutti voi questa sera, alla Peschiera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio e a tutti gli alpini d'Italia.
1: Grazie.
2: Era Penna Nera con tanto di dedica da parte dell'orchestra Mariana Lanteri. Arriviamo a Castellina Pasi, i prossimi due pezzi nel nostro repertorio, nella nostra scaletta di oggi, giorno di festa, un valzer e a seguire Segretamente.

Segretamente era l'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Moreno il Biondo e Grande Vento con Perpetua e subito dopo La Rossa.

La Rossa, propostaci dall'orchestra Moreno il Biondo è grande evento. Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arrivano i Girasoli, Piccolo Fiore, aria di casa mia.

Allora, Davide Montali con questo medley swing. Arriva in pedana Ruggero Scandiuzzi con il brano L'artista e a seguire Strega Gitana.

E siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano che sicuramente vi farà ballare. È Tico Tico, propostoci da un pool di artisti: Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli. Ci ascoltiamo quindi questa cumbia per chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

se la signora vede di là in cucina che ho due bottoni sbottonati, viene di qua inviperita. Cosa fai? Non sei... Non, bisogna mettersi a posto quando si va in casa della gente. Cosa sei tutto aperto così? Perché queste sono le critiche. È l'ammirazione della moglie quando sto facendo la trasmissione e mi sto concentrando su quello che devo fare. E quindi mi devo adeguare. Ciao bella gente, oggi martedì 26 maggio 2026. Ciao Cinghia, come va? Passato bello caldo, eh? Qui ci sono già 26 gradi. Hanno detto che domani, tra oggi e domani raggiungeremo il picco del caldo con punte qui in Valpadana. Qui in Valpadana, io sono in collina. Però anche qui non scherza il caldo, ma in Valpadana, nella valle, quindi Milano per esempio, rischiano di arrivare a toccare i 37-38 gradi, oltretutto con aumento dell'umidità, per cui sembrano ancora di più. Per essere a fine maggio sarà un'estate divertente. Va bene, ma io non mi ci adeguerò mai, ma ci sono quelli che invece ci si crogiolano, ci si trovano bene. Anche il Cinghia non è uno che secondo me sopporta molto il caldo, anche se continua a dire: oh, non ne posso più del freddo dell'inverno. Ma dov'è che ha fatto freddo, ha fatto l'inverno? Scusami, Cinghia, scusami, ma perché tu sei a Biella, quindi sei praticamente al Polo Nord, ma non è che ha fatto un inverno di quelli, eh? Allora, siamo un pochino coerenti. Quando è troppo caldo, ma freddo non ha fatto freddo quest'inverno. Ormai da quanti inverni è che non fa freddo? Qui abbiamo visto nevicare mezza giornata, due ore quest'inverno, ha nevicato una mattina che stavo per cominciare appunto la trasmissione, vi ho detto: oh, guarda, dai, i fiocchi di neve, se no non ci sono più. Allora, ci sono già dei messaggi che stanno arrivando, di cui uno molto molto interessante, una richiesta di uno che non trova una canzone, ma noi gliel'abbiamo trovata. Andiamo con la prima. Intanto vi ricordo che oggi 26 maggio, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 alla fine dell'anno, è San Filippo Neri, auguri a tutti i Filippi, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla, malattiaccia, per cui è giusto informarsi su che cos'è questa sclerosi multipla, e ci sono studi in tutto il mondo per cercare di contrastarla, perché è anche autoimmune la maledetta. Allora, primo brano di oggi, parti con me, dai, arriva il caldo, comincia il periodo delle vacanze, tra una decina di giorni, vediamo, sì, 10-12 giorni, cominceranno le vacanze anche per i nostri ragazzi da scuola. Parti con me, Matteo Tassi, glielo chiede umilmente, gentilmente, con un leggero sorriso sulle labbra e gli occhi quasi un pochino umidi. Parti con me.

Olè! Allora, ecco, io però ho una recriminazione da fare assolutamente. Se tu mi dici, parti con me Matteo Tassi, lei chi è? Perché non metti, visto che la canzone la canta quasi tutta lei, ho chiesto al Cinghia e Cinghia mi fa no, Matteo Tassi non mette quasi mai il nome delle sue cantanti. Perché? Matteo Tassi, perché? Visto che canta lei, non è solo una questione di curiosità nostra sapere chi è lei, ma anche una questione di parità, di rispetto, di considerazione. Questa fanciulla canta, ha cantato con te due terzi della canzone, perché non si può sapere chi è Matteo Tassi? Sì, me ne assumo la responsabilità di fare questa recriminazione, così come mi assumo la responsabilità di rispondere a buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Spero che mi potete aiutare, spero che mi possiate aiutare. E non trovo il titolo di una canzone.

Grazie a te, Jessica. Poi abbiamo buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio. Potrei ascoltare una domenica bestiale di Concato. Grazie a Ettore Max di Ozzano, Bologna. Ciao Ettore, buon martedì. Se puoi, gli fai gli auguri a mio figlio per il suo compleanno? Si chiama Emanuele, una canzone che vuoi tu. Va bene, ok. Emanuele, auguri! 26 di maggio, data importante anche per me, dopo vi spiego perché. Canzone che vuoi tu, Maria Letizia. Grazie mille Maria Letizia da Luino. Ettore, buona giornata da Giampiero di Villafranca. Ciao Giampiero, buona giornata anche a te. Salutissimi a tutti voi, a Ettore, a Wilmer, da Milena di Spoleto. Ciao Milena. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. C'è sempre lei. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione. Buongiorno Ettore, in ufficio tutti presenti. Era da un po' che non vi sentivo, Giancarlo D'Avesa. Cosa fate in ufficio? Mi metterete mica a lavorare adesso, Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Radio Liscio, buona giornata a tutti da Vilma. Ok, oggi abbiamo anche il Supremo che è impegnatissimo perché sta facendo una regia importante per una televisione di Sky, quindi siamo tutti chi più chi meno impegnati. Buongiorno Ettore Cinghia, per favore mi fai ascoltare 50 primavere, Enrica da Cittiglio. Va bene, la mettiamo in lista. Intanto adesso abbiamo il primo vintage di oggi, Quando mi dici così, 1971. Era un divertissement questa canzone, perché lui la cantava con la Minnie Minoprio. Quando mi dici così, Fred Bongusto.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Una novità di Matteo Bensi, Un bacin d'amore. Sembra quei titoli.

Mamma mia, un bacino d'amore, ma stavo guardando tutta la scaletta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi veramente il mio programmatore è sul dislinguimento più totale ed assoluto, perché è partito con Parti con me, quando mi dici così, un bacin d'amore. Adesso il secondo vintage è Felicità di Albano e Romina Power. È proprio sul sentimentale assoluto oggi. Teniamoci questa data col circoletto rosso. Martedì 26 maggio 2026, la giornata del sentimento del programmatore di Canzoni Senza Frontiere. Allora, Felicità, scritta dal mio amico Popi Minellono, seconda a Sanremo nel 1982, quell'anno vinse Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Ultimamente c'è stata una polemica da parte di Romina Power, che ha detto: ah, non sopporto più Felicità, ah, che palle Felicità, con Albano e Minellono, che hanno detto: guarda che comunque hai fatto i soldi con quella canzone lì, perché è stata un po' un'immagine di voi due che ha fatto il giro del mondo. Loro l'hanno portata in tutti i loro concerti, a Mosca, in America, in Sud America, dappertutto. E il simbolo per tanti anni Felicità erano Albano e Romina Power, per cui che adesso, come si dice, sputi nel piatto dove hai mangiato, non si fa. Felicità, Albano e Romina Power.

331 335 6565, questo è il numero di telefono con il quale potete mettervi in diretta, in rapporto in diretta con me, in diretta tramite WhatsApp. Albano, Romina, Power, felicità. Oggi tengo il ritmo, perché mi preparo psicologicamente al caldo e bisogna resistere fino a dopodomani. Da giovedì la temperatura comincerà a scendere un pochino e addirittura prevedono, poi quando arriveranno i temporali, con sto caldo giù a terra, se arrivano delle correnti fredde in quota, poi viene giù la grandine grossa così. Speriamo di no, che fa danni. Natura, non fare danni, dai. Noi cerchiamo di rispettarti, ma tu non fare danni. Allora, siamo a Quando penso a te, proseguiamo, parti con me quando mi dici così, un bacin d'amore, felicità, quando penso a te. Vi ho detto, era sparato sul romanticismo il nostro programmatore stamattina. Paolo Bertoli, quando penso.

Paolo Bertoli, sabato sera 30 maggio, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra. E qui invece era in Quando penso a te. Allora, messaggi stamattina. Ciao Edoardo Andenna, oggi 26 martedì maggio, sono Isabella Sagermano di Roma. Mi mandi la canzone di Lucio Battisti, la canzone Attenti al lupo? Hai un attimo di confusione, Attenti al lupo è di Lucio Dalla, non è di Lucio Battisti. Isabella, volevi quella allora di Lucio Dalla o volevi una canzone di Battisti? Buongiorno Ettore, un saluto a tutti voi da Nonna Rina di San Giorgio, anche lei c'è sempre. Ciao Nonna Rina. Oggi sarebbe stato... Oh, allora, oggi sarebbe stato il compleanno numero 102 di Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924. Anche mio fratello Pino era nato il 26 maggio 1954, ma è morto improvvisamente per infarto a 56 anni. Allora ti svelerò, io oggi festeggio il mio papà, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, perché lui era nato il 26 maggio del 1926. Quindi ciao papà, ovunque tu sia, un abbraccione, mi manchi sempre, perché era un uomo che soprattutto negli ultimi anni viveva molto la mia vita, intensamente, seguiva tutto quello che facevo, in radio, in televisione, eccetera eccetera, ed era un papà orgoglioso, e me lo ricordo quando alle 3 del pomeriggio cominciava, andava al bar di una televisione dove lavoravo e diceva medicina, e il barista sapeva e tirava fuori il whisketto. Bei tempi. Allora, Ettore Alcinghia, quanto potete me la fate ascoltare la canzone di Elvis che avete trovato? Grazie mille da Rolando di Albenga. Allora, ok, la Wooden Heart te la mettiamo nei prossimi giorni. Buon martedì Ettore Cinghia, buona giornata, bellissima la canzone di Matteo Bensi, bravissimo. Francesca da Genova, era un bacin d'amor, ma va avanti il nostro programmatore. Allora parti con me, quando mi dici così, un bacin d'amor, felicità, quando penso a te, e adesso la Sonia Morin, bambola d'amore. Bambola vera in carne ed ossa, poi ci sono le altre, ma quello è un altro discorso. Me la mandi, Cinghia? Bambola.

lei, la Sonia Mori. Grazie viva in bambola d'amore. Allora, 11.37, non mi dimentico, saluto sempre anche le amiche e gli amici che si stanno seguendo in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, le amiche e gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia, e poi le amiche e gli amici del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Questi ultimi, come del resto anche i lombardi, per tutta la trasmissione fino alle 13, perché lei, Canzoni senza frontiere, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 11 alle 13. Allora, ciao Ettore, vorrei sapere se la mia canzone l'hai già messa. Si tratta di Giovanna con la canzone Il mio ex. Ciao, te lo dico dolcemente, non arrabbiarti, ciao Nando. Ma insomma, ma devi stare attento, ma come? Io mando le canzoni e tu stai lì e non segui? Vedi che non mi arrabbio, sono una persona tranquillissima, io figurati se mi arrabbio per una cosa di questo genere. Eravamo in telepatia. Nando, terzo vintage di oggi. Per Nando da Legnano, una canzone del 1979, tratta dall'album Giovanna Nocetti, per tutti solo Giovanna, una ragazza del 45 che sta per cantarvi Il mio ex. Che tempismo! Bravo Nando, la sentivi, eh?

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Tutte da ballare in questo

0: nostra Calimera.
1: Era
0: Calispera.
1: Era Fabio Cozzani, lui, proprio tratto dalla sua serata alla Pescheria di Valdengo sabato sera scorso, tre giorni fa. Calimera Calispera è greco, vuol dire buongiorno, buonasera. Quando facevamo Giochi senza frontiere, che eravamo in Grecia, era tutto un Calimera Calispera, perché facevamo vedere che conoscevamo alcune parole greche, quelle due lì e pedalare. E poi, vabbè, c'era ovviamente il Sirtaki. Calimera Calispera, Sirtaki, le tre grandi conoscenze. Per chi non aveva fatto il classico, io ho fatto lo scientifico, era la grande conoscenza di greco. Va bene. Poi ovviamente tutti parlavano inglese, francese, parlano molte lingue i greci. Allora, io mi ritrovo adesso con il primo vinile di Casandenna assolutamente in sintonia con quella che è stata la metodologia di programmazione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Scusate, parentesi. Isabella di San Germano, la regola d'oro di Canzoni Senza Frontiere: si può chiedere una canzone al giorno, non 4 o 5 come fai tu, che ne chiedi una ogni 10 minuti. Una canzone al giorno, perché è così, non si porta via spazio agli altri. Tutti hanno diritto ad una loro canzone, ma una sola canzone al giorno, non 2, 3, 4 come fai tu. Ritorniamo al discorso dei vinili di Casandenna. Mi sono adeguato per caso, perché io rispetto la classifica della rivista Rolling Stone, che ha redatto la classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. In 92esima posizione, mamma mia quanto l'ho ballata anche questa. Questo era uno di quei lenti, di quegli slow da piastrella, che se uno era bravo qualche cosa succedeva con quella che teneva fra le braccia. Siamo nel 1967 e i Procol Harum cantavano una canzone che poi è stata ripresa dal mondo, perché l'hanno fatta tutti, i Dick Dick, in Fran, dappertutto l'hanno fatta tutti. E la canzone è una tonalità di bianco più bianca del pallido, insomma, una tonalità più bianca del pallido. A whiter shade of pale. I Procol Harum, canzone stupenda, tela qua. Rimmergetevi nei ricordi. Questa canzone qui ne ha fatti innamorare tanti, ne ha fatti sposare anche tanti.

questo non era il video originale, ma era un video che è stato montato successivamente. Ne sono stati fatti 3 o 4 di video di questa Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, che comunque arrivò prima in Italia per un sacco di settimane, prima in Germania, prima dappertutto, perché poi venne fatta la versione in francese, in tedesco, in svedese, in portoghese, in spagnolo, in finlandese, e chi più ne ha più ne metta. Venne premiata con il Grammy Hall of Fame Award. Va bene, era grande, 1967, i Procol Harum 92esimi in classifica, nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Non poteva che concludere il mio programmatore con, dopo i Procol Harum, con Ti sposerò di Pietro Galassi. Quindi è stata una sequela di romanticismo stamattina. Chissà cosa gli ha fatto la moglie ieri perché lui sia così romantico oggi. Ti sposerò di Pietro Galassi, e su questo inizio di Ti sposerò di Pietro Galassi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci lasciano alla fine della prima delle 2 ore di Canzoni Senza Frontiere. Bella sta promessa, eh? Ti sposerò, e se lei ti dice di no, eh? Chiediglielo prima. Pietro Galassi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: din don, din don, din don. No, basta, tira via tutto. Din don, din don, din don. Siamo a mezzogiorno. Non avevo capito perché ridevano. Ridono tra il Supremo e il Cinghia, perché si mandano i messaggi anche di loro, no? È una storia fra di loro che dura da anni, per cui io non voglio entrarci. E deve essere stato un messaggio divertente, perché il Cinghia improvvisamente me lo sentono nelle orecchie e fa volevo sapere che motivo aveva di cominciare a ridere così sguaiatamente all'improvviso. Allora, oggi giornata intensa anche per me, alle 3 il dentista, fra 3 ore. Va bene, allora siamo alla fine della prima ora e sapete che ad ogni capodora a Radio Liscio ci sono le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e da tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, da Studio 1 TV in Lombardia sul canale 95 e dal network Teleantenna che ci sta ritrasmettendo in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oggi è il 26 di maggio 2026, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 a fine anno e San Filippo Neri, auguri a tutti Filippo, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Oggi, devo dire che anche oggi si rinforma con i messaggi. Ascolterei volentieri la paloma di André Rieu, grazie molte e buona giornata. Io te la mando volentieri se mi dici chi sei. Non accettiamo messaggi anonimi, sia ben chiaro. Almeno ciao, sono Pinco Pallo da Timbuktu, non so, una cosina così che ci permette di avere una relazione, perché così diventa ottavo. Ascolterei volentieri la paloma di André Rieu, grazie, molto buona giornata, e basta. È in positivo invece: buongiorno, oh che bella giornata di sole, ci sono già 29 gradi in collina nel cuore del Monferrato. Chissà quanto farà più caldo oggi. No, non è che pretendo tutto un discorso di questo genere, ma sono Pinco Palo del Timbuktu. Ok, va bene. Tu vide mi da. Oh, questo è un filmatone perché l'ha girato a Cuba Roberto Polisano e c'è un giro di, come dire, di belle immagini interessante da vedere, soprattutto per i maschietti. Tu vida e mi vida, Roberto Polisano. Vai a Cuba. Cuba Libre.

Tu vida e mi vida, la tua vita nella mia vita, era Roberto Polisano. E siamo al quarto vintage di oggi. Mi è stato chiesto ieri da Isabella San Germano di Roma, con un telefono che era impazzito: caro Ettore, mi mandi la canzone di Viva Zanicchi Zingarelli su Radio Liscio. Allora, noi l'abbiamo interpretata per te. Giovincella nata, mi dice che è nata nel 1963 a Roma, del segno dei pesci. C'ho 63 anni. Sì, se sei del 63, effettivamente fatti i conti, 2026 sono 63 anni. E sei del segno dei pesci, pesci, segno doppio. Allora, noi l'abbiamo interpretata questa tua richiesta della Viva Zanicchi per Iva Zanicchi, che canta Zingara, con cui vinse il Festival di Sanremo in coppia con Bobby Solo nel 1969, quando il festival si svolgeva ancora nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e non ancora l'Ariston, che arrivò parecchi anni dopo. Allora, io c'ero e mi ricordo fui il primo a intervistare la Zanicchi quando venne fuori il risultato che aveva vinto il Festival di Sanremo. Iva se lo ricorda ancora anche lei. Iva è una ragazza del 1940, sono pari età lei e Mina, tutte e due del 40, quindi quest'anno ne hanno 86. Portati bene, cantano ancora Zingara, Iva Zanicchi, vai. Prendi questa mano, Zingara.

Rai, ma poi anche in Mediaset per 18 anni è stato responsabile di tutto quello che di cui poteva essere responsabile. Helen Bonham Carter, nel 1966, grande attrice inglese, fatto un sacco di film, Alice nel Paese delle Meraviglie e quant'altro. Miles Davis, c'è un bel articolo proprio sul, non mi ricordo se sul giornale, sul Corriere, su Repubblica di oggi, di quante macchine ha disfatto Miles Davis, che era un appassionato. È del 1926 anche lui, come il mio papà, e quindi avrebbe compiuto 100 anni oggi. Ha disfatto un sacco di Lamborghini, Ferrari, perché gli piacevano le macchine grosse, però, come si dice, l'era minga boom, boom a guidare, non era un grande guidatore. Invece era un grande guidatore, lo è tuttora, un mio amico, che è Cesare Fiorio. Cesare Fiorio, 1939. Allora, è stato il boss della Ferrari per un certo periodo, è stato il boss dei rally della Lancia. Io andavo in macchina con lui a fare le ricognizioni sul Turini, pensate. Poi si è invaghito di una mia, una volta si chiamavano Vallette, adesso sono le collaboratrici di scena, e se la sposò pure, per cui sono responsabile anche di alcune sue, diciamo così, momenti di vita privata. Va bene, ciao Cesare, so che adesso vive in Puglia e hanno fatto un bellissimo documentario su di lui e sulla sua storia. Poi Bruno Gambarotta, scrittore, ironico e piemontese, uomo colto e di cultura diffusiva, è del 1937. Giovanni Minoli, beh, Giovanni Minoli è stato anche lui un innovatore in televisione, ha fatto delle trasmissioni che sono passate alla storia, è del 1945. Luca Toni, lo vediamo adesso fare le pubblicità, del 1977, ne ha 49 quest'anno Luca Toni, adesso lo vediamo fare pubblicità sempre col pallone al piede. E poi, scusatemi, uno dei miei grandi idoli, io avrei voluto avere una vita come la sua, The Duke, John Wayne, era nato nel 1907 e io lo ricordo in film spettacolari come L'uomo che uccise Liberty Valance, il Grinta, con cui rischiò l'Oscar o forse lo vinse, non mi ricordo più. Va bene, i morti nel 2017: a Laura Biagiotti, una delle grandi signore della moda italiana. Ciriaco De Mita, uno dei grandi interpreti della politica nella Repubblica Italiana, è morto nel 2022. E poi Sidney Pollack, regista, personaggio di cultura a livello internazionale, è morto nel 2008. E qui ho finito, perché adesso alle 12:19, anche se lui ha immaginato e scolpito nella musica la sua canzone Alle 7, che poi non la canta lui ma la canta la sua cantante, che è della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, che canta la Giorgia. No, volevo sapere se lo sapevi. Più che lo so che lo sapeva, più che sapere se lo sapeva, volevo sapere se era attento, perché quando parlo ogni tanto lui va a fare cose, si prende i cracker, li mangia, aspetta, mentre lui parla vado a prendermi il tè, non lo vedo più lì in regia, per cui io devo magari allungare un discorso per dargli il tempo di tornare a schiacciare il bottone che fa partire alle 7.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La mia musica, che parte con una bella fisarmonica.

Allora, era la mia musica di Marco e Alice. E concludiamo qui a Canzoni Senza Frontiere i vinili di Casa Andenna di oggi. Allora, un brano del 1976 che è passato alla storia perché è un punk inglese veramente duro. Il testo se lo scrisse Johnny Rotten, che era il cantante dei Sex Pistols, e che se lo scrisse su misura per far risaltare le qualità abrasive della sua voce, perché aveva questa voce, per cui se lo scrisse su misura. Ci furono un sacco di contestazioni quando venne fuori questo Anarchy in UK, anarchia in Gran Bretagna, ma diventò una specie di simbolo del periodo. Siamo negli anni 70, 1976, e la rivista Rolling Stone l'ha piazzato al 91esimo posto della sua classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ora io immagino che prenderà due cuscini il mio programmatore e se li metterà sulle orecchie, perché lui è una musica che non ama per niente, ma tant'è, è la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre e deve sopportarla. Anarchy in UK, Sex Pistols.

Mamma mia, ci voleva il fisico per cantare due ore così e tanta camomilla o forse altra roba. Era Anarchy in the UK, erano i Sex Pistols ed è arrivato il momento importante. Oggi c'è un bellissimo film, il Cine Calendario, alle 12.34, un film che è piaciuto moltissimo al Cinghia. Abbiamo, c'è una frase storica, abbiamo una bella e una cattiva notizia. Quella bella è che oggi vi farò un regalo, quella cattiva è che non è vero. Questo era Cattivissimo me, un film del 2010 con Steve Carell e Jason Segel. Dall'acquisizione della ditta di animazione ed effetti speciali francese McGuff nacque Illumination, e fu il produttore Chris Meledandri decise che non voleva più essere dipendente di uno studio, voleva farsi fondarne uno suo, un suo studio, e che partì con un risultato eccezionale, perché il primo risultato di questa equazione, cioè quello di farsi dei cartoni animati fatti per i fatti suoi, fu Cattivissimo me, la storia di Gru, un super cattivo che ha progettato un piano per rubare la luna, ma si trova costretto ad accudire tre bambine e ad apprezzare le gioie della paternità, al punto da mettere in secondo piano il suo lavoro e preferendo per esempio assistere al saggio di danza delle tre, che si tiene, quando questo saggio di danza? Il 26 di maggio. Ed è per questo che il film Cattivissimo me è stato abbinato a questa giornata. Si vede dal biglietto per lo spettacolo, su cui tra l'altro è segnato il posto a sedere di Gru. Quindi il 26 di maggio è la data, e quelli che compiono gli anni oggi sanno che il loro film abbinato alla loro vita è Cattivissimo me, bellissimo, che poi ne hanno fatto Cattivissimo me 2, eccetera eccetera, uno più divertente dell'altro. Li guardo ancora anch'io quasi alla mia età. Va bene, come per esempio, parlando di cartoni animati, ho fatto un riferimento adesso ai cartoni animati perché adesso c'è una canzone, Maccheroni Mambo, che è stata trasformata dalla sua versione originale con il suo filmato originale in un bellissimo cartone animato, grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale, su, e me ne arrogo il diritto, una mia idea dal Cinghia, che è stato bravissimo a tradurre questa idea sulle parole della canzone in questo cartone animato che ormai è diventato il filmato ufficiale di Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Creiamo le cose, Radio Liscio, creiamo le cose.

0: Maccheroni. Mambo!
1: Era Maccheroni Mambo! Potresti mettere su una piccola casa di produzione e fare dei filmati per i tuoi colleghi delle orchestre a cartone animato. Non dico tutti, ma qualcuno potrebbe essere un'idea. Cinghia, sto parlando con te, Sto parlando con te, Cinghia. Mi fa... agitati! Fatti conoscere, so fare delle cose che voi umani nella maggior parte dei casi non sapete fare. Allora, 1989 è l'anno in cui esce questo quinto vintage di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Arriva quindicesimo a Sanremo, quindi non è un gran risultato, ma poi invece ha un buon successo commerciale, tanto che entra nei primi 5 o 6 nelle vendite dopo festival. Quell'anno vinsero Ti Lascerò con Anna Oxa e Fausto Reali, ma quello che arrivò quindicesimo, che adesso ascolteremo, fu Cosa Resterà degli anni 80, cantata da Razz.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Amore, era la Daniela Cavanna. Oh, ecco che abbiamo il calo di banda. Mi sei diventato tutto diffuso, caro Cinghia. Allora, l'ultima cosa che vi volevo, perché l'ho preparata, vi volevo raccontare oggi, sono l'accadde oggi. Per esempio, nel 1805, il 26 di maggio, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. 1859, seconda guerra d'indipendenza italiana, i soldati di Garibaldi, che fu ferito, ma non lì, sconfiggono le truppe del generale Urban nella battaglia di Varese. 1889, all'interno della Torre Eiffel, apre al pubblico il primo ascensore, dopo una smisurata serie di infarti di persone che volevano salire i 300 metri a piedi. Questo lo dico io, non è vero, però finalmente un anno dopo l'inaugurazione hanno aperto il primo ascensore, hanno inaugurato il primo ascensore. 1896, lo scrittore irlandese Oscar Wilde viene condannato a 2 anni di prigione per il reato di sodomia. Era dichiaratamente omosessuale. Nel 1897 il romanzo Dracula di Bram Stoker viene messo in vendita a Londra, suscitando terrore e paura. Nel 1923 comincia, il 26 di maggio, la prima 24 ore di Le Mans. Quindi la 24 ore di Le Mans compie 103 anni, benissimo. 1941, caccia alla Bismarck, un siluro lanciato da un biplano decollato dalla portaerei inglese HMS Ark Royal colpisce la corazzata tedesca Bismarck, danneggiandone il meccanismo di controllo del timone e segnandone di fatto la fine, perché la corazzata verrà affondata il giorno seguente dalla Royal Navy e veniva considerata la corazzata più grande del mondo, la più importante del mondo, quasi inaffondabile, gna gna gna, no, è andata a fondo anche lei. 1986 è l'ultima. Allora, la Comunità Europea, il 26 di maggio del 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera europea e io c'ero. Ma in quanti posti sono stato? Va bene. Allora, siamo a Salda Vinci, è il sesto vintage e ultimo vintage di oggi. Per sempre sì, ha vinto il Festival di Sanremo, è arrivato quinto all'Euro Song Festival della canzone a Vienna 10 giorni fa e è un grande successo, è diventata un po' un'icona, un simbolo della canzone napoletana. Per sempre sì, Salda Vinci non è un vintage, è di attualità, ma è

0: Salve Vinci, per sempre sì. Era la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo. Siamo arrivati in fondo. Abbiamo l'ultimo brano di oggi. Lettera di Wanda dal dentista. Dottor Daniel, non mi faccia male, non mi faccia male, non mi faccia male. Io non ho paura di molte cose. Il dolore sì, non è che mi faccia paura, ma mi infastidisce molto. Ecco, mettiamola così. Allora, la ciociara. Tu hai dei denti di ferro, mangi maccheroni tutti i giorni, sei pieno di carboidrati, di calcio. Sto parlando al Cinghia, che è sempre con la sua tenuta. Se volete 30 gradi anche qui da me, lì da te quanti sono? 31, sono 80 km tra qui e là, quindi non è che ci può essere una gran differenza. Oggi e domani, le due giornate più terribili per il caldo di maggio, stanno battendo tutti i record di temperatura in Europa, in Francia soprattutto, ne hanno battuti più di 400, che non c'era mai stato caldo così nel mese di maggio. Va bene, la ciociara, Romeo e Coperfisa, ultimi due minuti.
1: Dai che teniamo il ritmo alto. Vai, Chicco!

0: il titolo principale che è uscito adesso sul Corriere della Sera, Orsini: il prezzo dell'energia è ormai una minaccia esistenziale. Per forza, abbiamo votato contro il nucleare, adesso la Francia nucleare, la Svizzera nucleare, che sono qui attaccate a noi, e per cui se ci fosse una minaccia nucleare non è che ci salviamo, e loro hanno un'elettricità che costa meno della metà della nostra, e noi abbiamo una minaccia esistenziale con il prezzo dell'energia, non parliamo poi della benzina, gasolio eccetera, e sì che ne abbiamo da estrarre in Basilicata. Vabbè, ne parliamo domani. Domani mercoledì dalle 11 alle 13 come sempre. Ciao Cinghia, grazie da Ettore Andenna. Buona giornata, buon sole, buon caldo, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.